0: allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Ciao scombricolati, devo dire che ho passato una notte strana, perché ieri sono andato in bagno, si vede che mi sono addormentato, e stamattina sono andato alla sveglia e mi sono svegliato in bagno. Che brutto, deve essere proprio una giornata di... Ciao!
2: È spiegabile il fatto che, pur essendo voi così storditi, vi ascolti tutte le mattine. Ciao, buona giornata da Flora. Ciao ciao!
3: Adesso che hai capito, certamente puoi ascoltare sempre gli amici tuoi. Prima accendi la radio, oh oh oh oh, e cominci a cantare. Oh oh oh oh, se fai anche una bella risata. Oh oh oh oh, la radio non è sbagliata, perché number one, Andrea da Pavia, ciao!
4: Number one, gli scombriccolati del mattino!

Scombricolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Buongiorno scombriccolati, scombriccolati, scrambicolati.
2: Butta in aria le mani e poi falle girare. Se ascolti la combriccola non puoi certo sbagliare. Ciao ragazzi!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Ciao Radio Number One, sapete cosa fa un prete e una suora a letto insieme? Famiglia cristiana.
2: Buongiorno Combricola, qual è la città che contiene più castagne? È Riccione. Ciao Federico.
3: Cambia frequenza, la Combricola crea dipendenza. Cambia frequenza, la Combricola crea dipendenza.
4: La Combricola,
5: la Combricola,
4: la Combricola
6: di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Sergio, non stare ad ascoltare chi ti dà del cialtrone. Tu sei la nostra guida, il nostro faro, il nostro guru, il nostro pifferaio magico, il nostro donascimento.
2: Non so se si può dire, però voi siete meravigliosamente scemi.
3: Sta per arrivare sugli scombriccolati la rubrica Ma questa l'ho detta io, dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati. Non perdetevela.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Ciao a tutti, buongiorno da Radio Number One, sono le 6:04.
1: Gli scombriccolati del mattino.
0: Sta per partire un vocale che mette d'accordo tutti, chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra poco.

0: alle 5 alle 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Ma la smettete di far casino, che qui c'è gente che lavora, eh? Ciao fenomeni.
2: Grazie scombricolati, e che ci regalate sempre delle gran belle immagini di prima mattina. Grazie, grazie.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Patrizio, una domanda così a bruciapelo. Ma il tennista Taylor Fritz è il cugino di Taylor Swift? Andiamo!
2: Questo è il programma del mattino che mi piace tanto. Ditemi un po', siete proprio voi quelli che mi divertiranno? Sì o no? Ma sì, ma certo! Buona giornata, tesori! Sono Piera, ciao ciao ciao!
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: vari sgombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Hi Manu, hi Sergio, Patrizio, trottolino mio, come stai? Buon mercoledì amici, take care, bye bye.
2: Ah sì, ridiamo scombricolati. Oggi ho dormito la bellezza di un'ora, evviva! Ciao number one.
3: Gli scombricolati del mattino. Quando

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Ui mariachi, ai mariachi, ui mariachi, radiofonologi, ui mariachi, ai mariachi, ui mariachi, radiofonologi, radiofonologi, radiofonologi. Ho perso le donzille. Ciao dal Max. E comunque ci stanno due anguille, no? Uno dice all'altra: uè, ciao anguilla, come stai? Mica tanto bene. E l'altra dice: vabbè dai, stai tranquilla. Questa è la combricola di number one, con la Manu Sergio e il Pat con i loro domandones, che io mai non capisco, ma non posso fare a meno, ma dai.
2: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Buongiorno ragazzi, ecco, finalmente dopo qualche giorno in cui sono mancato per problemi di voce, di afonia, mi faccio risentire. E niente, in questi giorni dove praticamente vi ho osservato da lontano senza la partecipazione che mi assilla quando ecco quella roba lì, devo fare i complimenti a Pat Romano e Sergio Sirone, perché siete riusciti in un'impresa che in 2 mesi mi avete tirato qua la Manuela Doriani, che praticamente si è giocata tutta la carriera. Manuela Doriani, te via dalla combriccola, non troverai più nessun posto di lavoro, te sei rovinata. Condoglianze, buona giornata.
2: No dai, non fate così. Io e mio marito ad esempio siamo divisi al 50%, una volta ho ragione io, una volta ha torto lui, insomma dai, bisogna far andare le cose così in coppia, se no come si fa? Ciao.
0: Attenzione, tra poco sentirete una voce profonda, non per il tono, ma perché è ancora sonnata. A tra poco con gli Scombriccolati del Mattino.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.
4: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
5: Andiamo!
4: A Pescara, coppia di 80enni viene sfrattata dall'ombrellone.
5: Ma poverino, una vita che vanno lì.
4: Scusa, ma che noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
5: Certo, che è vicino.
4: È il tuo.
3: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
6: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata alla meteo. Anche la giornata di oggi sul centro nord Italia sarà con sole e gran caldo intenso. Protagonisti solo qualche localizzato rovescio a sfondo temporalesco in probabile formazione all'estremo nord-est nella seconda parte del giorno. Le temperature diurne più elevate su buona parte della pianura padana ed anche tra Toscana ed Umbria saranno prossime ai 35-36 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino ma con bassa probabilità di pioggia, temperature stazionali e con massime comprese tra i 27 e i 31 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Buongiorno, number one. Ciao scombriccolati.
2: Buongiorno combriccola, cosa fanno i pupi per festeggiare il loro compleanno? Mangiano una puffetta di torta. Ciao Federico.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
5: di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco.
1: Number one! Gli scombriccolati del mattino.
2: Ben ritrovati da Deni Nardi, oggi è mercoledì 27 maggio 2026, queste le notizie del nostro giornale. Medio Oriente, la guerra all'Iran, gli USA attaccano, Teheran, ci difenderemo. Israele avanza in Libano, 31 morti in 24 ore. Offensiva di terra israeliano in Libano, oltre il fiume Litani, lo stretto di Hormuz resta bloccato e Trump tuona contro i media, sono pazzi. La guerra in Ucraina, Rubio, niente colloqui, USA-Ucraina a breve, 9 paesi tagliano le armi a Kiev, l'UE proroga le sanzioni contro Mosca per le violazioni dei diritti umani. ONU e decine di paesi denunciano le minacce russe ai diplomatici. Politica, l'assemblea a Roma, Confindustria e il confronto con Meloni su crescita, fisco, nucleare. Chiediamo all'Europa di fare meno e meglio per difenderci dalla crisi, dice la Premier. Orsini chiede a politica e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%, riallocare 20 miliardi per crescita, sanità e scuola. Per la cronaca, strage continua, muore schiacciato da un muletto a Catania. Il trentenne lavorava in un'azienda di logistica della zona industriale del capoluogo etneo. Sentenza di primo grado, stupro di gruppo a Rovigo, la prima condanna, 8 anni a un ventenne. La violenza alla stazione ferroviaria di Rovigo il 14 luglio 2025, episodi ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Incidente nelle Fiandre, Belgio, scuolabus investito da un treno, morti 2 adolescenti e 2 adulti, uccisi 2 studenti di 15 e 12 anni, autista di 49 anni e una dirigente di 27 anni. Altri 5 sono finiti in ospedale. Il passaggio a livello era chiuso. Clima e meteo, caldo record in Francia, a Parigi 7 decessi legati alle alte temperature, 5 persone sono annegate e 2 morte mentre facevano sport all'aperto. Sport, Roland Garros, esordio vincente per Sinner, il numero 1 al mondo batte il francese Tabor 6-1, 6-3, 6-4, al prossimo turno c'è Joan Manuel Cerundolo. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
1: Gli scombriccolati del mattino.
0: Altro che miracoli, se siete già svegli a quest'ora siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino, il premio è sopravvivere insieme.
3: Ciao combriccola, sono Giovanni di Lecco. Volevo solo dire che 22 anni fa cambiavo posto di lavoro, dove lavoro tuttora, e la ditta mi ha dato un furgoncino per andare in giro, andare a casa, così. E su questa macchina c'era sintonizzata sulla radio Radio Number One, che non conoscevo, non avevo mai sentito, e sono 22 anni che mi fate compagnia. Grazie ragazzi, andate avanti così. Ciao, buona giornata.
4: Buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Ebbene, ieri ero a lavoro

0: tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: grandi canzoni di Radio Number One, That's the Way I Like It, 1975, Casey and the Sunshine Band. Io volevo chiedere ai programmatori musicali di Radio Number One di non rimetterla mai più, perché ho visto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare.
1: L'abbiamo ballicchiata qua in studio, vabbè, capita.
0: Sì, sì. Patrizio Romano con la camicia aperta, sì. Sergio Sironi che faceva la gag, quella dell'ascensore che sparisce giù verso il basso, quelle robe. Si vede che siete due animali da club voi, sì, si vede che siete cresciuti tra l'amnesia, sì, e lo space, Ibiza. Si vede. Va bene, ma voltiamo pagina. Oh.
1: C'è il giocones.
0: È molto divertentones questo giocones, eh?
2: Cretinones, ma divertentones.
0: Chi lo spiegones?
1: Dai, Sergio Sironi.
2: Allora, voi ci dovete dare via WhatsApp l'iniziale del nome e del cognome, solo l'iniziale del vostro

0: oppure se siete direttamente dei lui, mandateci la vostra iniziale del nome e del cognome.
1: E la lei?
0: E la lei non l'abbiamo potuta fare.
2: Ma cioè, cosa? Davvero,
1: non si può girare al femminile.
2: Non infatti.
0: Lo so, però non lo so. Vabbè,
1: proviamo.
0: Perché è prettamente maschile. E noi vi diremo, grazie, sì, in base alle vostre iniziali del nome e del cognome, il soprannome del vostro gingillo. Del vostro
1: il pipino. Praticamente il pipino di Pat Romano, come si chiamerebbe?
2: Allora,
1: ce l'hai lì a portata di mano.
2: Allora, io sono Patrizio quindi Muffin. Sì. Ok. E la R corrisponde a vulcanico. Sono Muffin vulcanico. Beh,
1: non male. Beh, vedi, non se fosse una pipina, sarebbe una muffin vulcanica. Quindi dai, che si può fare.
2: Tutta da gustare. No, nel senso è un muffin. Sì.
1: Patrizio, la devi piantare immediatamente. Sì, vabbè, allora, però prova a vedere MB.
2: MB.
1: Anzi no, MA, perché io è vero che ho cambiato cognome. MA, MA.
2: MA. Allora, la M è razzo.
1: Una razza.
2: Sei una razza. Un pesce.
1: Una razza.
2: E spettinato, quindi spettinato.
1: Una razza spettinata.
0: Però la razza spettinata rende.
1: Sì. Vedi che ci sta anche la
2: gusta,
1: piscina.
0: Guarda Sergio.
2: Allora, Sergio, abbiamo Cetriolo.
1: S di Cetriolo.
2: Danzante, cetriolo danzante, SS. Vabbè.
1: Ah, cetriolo danzante, ah, che meraviglia. Va bene. Allora sentiamo voi i vostri pipini. 393 444 0444. Ragazzi, ieri cos'era? Tutti col
2: Pirlo in mano.
1: Col Pirlo in mano.

0: Sons, The Colors, su Radio Number One, nella combricola di Radio Number One, dove stamattina parliamo di pipini.
1: Diamo un soprannome al vostro pipino, la vostra pipina, perché insomma rispettiamo tutti i generi. Dovete fornire il primo, la prima lettera del vostro nome e la prima lettera del vostro cognome, e noi daremo appunto un soprannome.
0: Allora, il mio fidanzato, però ragazzi, non avete calcolato una cosa, il mio fidanzato si chiama Juan Sanchez, Perez Santana.
2: Allora fai la U.
0: No. Come la U? Ah, Juan, certo. Juan.
1: Perez Santana, quindi PS.
0: PS.
1: Ok.
0: UPS, come il corriere.
2: Qual è un corriere? UPS, cos'è? dai, prova UPS.
1: Corriere. Allora, U sta per il...
2: U è il nome.
1: Ok,
2: è il nome.
1: Allora.
0: Vabbè, abbiamo deciso che perché la Jota non c'è nell'alfabeto italiano.
1: Allora. Tostapane.
0: Tostapane
1: abbronzato. Danzante. Però,
2: tostapane abbronzato o danzante?
1: Ti va bene? Corrisponde il suo pipino?
0: Non credo.
2: Però.
0: No, sì. Stavo pensando come tradurlo, però va bene, riporteremo. Allora andiamo avanti con i nostri ascoltatori al 393-444-0444. Che bel tostapane.
2: Dai.
0: Allora abbiamo un DB.
2: Ce l'abbiamo DB?
1: DB, sì. Allora, è masculo? Masculo?
0: È masculo.
1: Allora, sì. Marmotta ballerina. Sarebbe ballerino, però la marmotta.
2: Sì, la marmotta è
1: marmotta ballerina.
2: Ballerina. Cioè,
0: no, lui è un maschio, quindi è una marmotto ballerino.
1: È un marmotto, allora.
2: Il marmotto.
0: Allora, BL.
1: BL, raviolo luminoso, attenzione.
0: Che bel raviolo.
1: Mi piace il pipino che è un raviolo luminoso. È commestibile.
0: Allora, lui di Monica inizia con R, il nome e il cognome C.
1: Allora, RC come Reggio Calabria, insomma.
2: Come Reggio Calabria.
1: Fagotto tropicale.
0: Un fagotto tropicale. E chiudiamo con GN, vediamo un po'.
1: Allora, GN tricheco magnetico.
2: Ma come stai messi? C'è il tricheco magnetico.
3: La combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è

0: Cara, 2 minuti alle 8.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Il Medio Oriente continua ad essere terreno di guerra, offensiva israeliana in Libano, almeno 31 morti in 24 ore tra Iran e Stati Uniti, la tensione resta altissima. Intanto arriva un nuovo appello del Papa, la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi, le parole di Leone XIV che ieri ha incontrato i giornalisti lasciando Castel Gandolfo.
4: Fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
3: L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, a fondo della Premier Meloni dal falco di Confindustria. Bruxelles ha aggiunto faccia di meno e faccia meglio. Poi l'appello agli industriali, vi propongo di avviare subito un cantiere per avviare una riforma comune della burocrazia in Italia. All'attacco le opposizioni. Ancora 3 vittime sul lavoro, un operaio trentenne schiacciato da una pressa in provincia di Lucca, un altro schiacciato da un muletto in un'azienda in provincia di Reggio Emilia. Analogo l'incidente costato la vita ad un altro operaio nella zona industriale di Catania. Continua il caldo in Europa e in Italia con valori al di sopra della media stagionale e temperature fino a 35 gradi. Domani 4 città avranno il bollino rosso, Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 già citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Da domani aumenterà l'instabilità atmosferica. Anche il resto del vecchio continente ha le prese con il caldo. In Francia almeno 7 persone sono morte per le alte temperature, temperature ben oltre la media del periodo anche in Spagna e Gran Bretagna. Tennis, ottimo esordio di Sinner al Roland Garros, che elimina in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 6-4. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi e Dardari, ma sentiamo il numero 1 del mondo.
5: Cercato di far gioco, insomma, che sono riuscito abbastanza bene a tratti, quindi era importante per me partire bene con una buona intensità che ci sono riuscito. Poi alla fine ho provato anche quale servizio può funzionare un po' meglio se giochi il serale, poi la prossima vediamo quando e a che ora giocherò, però ecco, posso essere contento.
3: È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
6: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
7: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero 1.
8: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número 1.
6: Tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: si apre con questa bella canzone di Tiziano Ferro e Giurgio. E questa è la nuova ora della combricola di Radio Number One. Com'era la combricola?
1: La combricola.
2: Arriva il domandone, si giocones oggi. Forniteci la prima lettera del vostro nome, la prima lettera del vostro cognome e noi daremo un soprannome al vostro pipino o alla vostra pipina.
0: O alla vostra pipina, che ridere. C'è un nostro ascoltatore che scrive: sto male, stasera dico a mia moglie stai attenta perché ti scateno il trichecco magnetico.
2: Beh, ci sta.
0: Beh, pensa a me che avrò una bella serata con un tostapane luminoso.
1: Non male, non male.
0: E non male, non male. Allora, Monica da Milano, RB, sentiamo.
2: Allora, RB è fagotta ballerina.
1: C'ho la fagotta ballerina.
0: C'ho la fagotta ballerina. Allora, vediamo un po', qui è un Dani, ma non so se maschio o femmina, DM, poi lo trasformano loro.
2: Allora, DM è marmotta rumorosa.
0: Una marmotta rumorosa.
1: Chi si lamenta?
0: Ma io mi sto ammazzata e risate. Allora, maschio, lui è una S. Sentiamo.
2: Che cos'è?
1: AS.
2: AS, gingillo danzante. Vabbè ragazzi, questa è proprio fatta su misura.
0: Ma che ridere, ma che musica gli piace? Mi va sulla techno?
1: È danzante, dipende dal momento.
0: Sentiamo un po', invece un EM.
2: Tornado rumoroso.
0: Tornado rumoroso. Scusiamo con l'ultimo pipì.
2: Che dà fastidio anche ai vicini, dunque.
0: Pipini rumorosi.
1: Amore, allora, sei tornato.
0: Chiudiamo questa tornata di pipini con un pipino maschio che è un MG.
2: MG, ah, questo forte. Razzo croccante.
0: Oh, razzo croccante. È croccante, speriamo non si rompa, diciamo.
1: Insomma, è croccante. Si rischia.
0: Alla reazione di Mainardo, pure lui.

0: Train con Hey Soul Sister. Benvenuti alla mattinata dei pipini di Radio Number One. Eccolo qua.
1: Da Vinci dei pipini. Dateci il vostro, la voglia iniziale, il vostro nome, l'iniziale, il vostro cognome e vi diremo che pipino e che pipina avete. Vai!
0: Dimmi che pipino sei.
1: Sotto con le siglature.
2: Ciao ragazzi, le mie iniziali sono D e G. Ciao.
1: È Dolce Gabbana. Allora, esatto. D sta per marmotta e G per croccante.
0: Pensalo, quante marmotte che ci sono.
3: Tutte marmotte croccanti.
0: Ma è un mondo pieno di marmotte.
1: AV gingillo velocissimo. Attenzione, non essere troppo veloci, però.
0: Direi bene, ma non benissimo. Allora, Marzia, ecco, Marzia invece è un LC, credo sia una pipina, non so se poi si riferisce al suo fidanzato o a se stessa.
1: Allora, LC, mi hai detto Pandoro tropicale.
0: Una Pandora tropicale.
3: Eccola.
0: BL.
1: Allora, BL è raviolo luminoso.
0: Ah, vedi, è luminoso come il tostapane del mio fidanzato. Vedi, abbiamo qualcosa in comune. AS.
1: AS è gingillo danzante.
0: Niente, sti gingilli dappertutto.
1: Vanno via come il pane.
0: Gingillo mi va di modissima. Allora, se le iniziali MM, chiudiamo questa tornata con le iniziali MM.
1: Questo è il numero uno. È razzo rumoroso.
0: Che sempre.

0: non guardare indietro mai e vai.
1: E vai, il pezzo di Alfa su Radio Number One nella combriccola che ridere. Sergio Sinoni mi ha appena detto ricordati e appena hai finito di dirlo me ne sono dimenticata, che bella la terza.
2: Allora, no, perché è un nome con due cognomi, LGS, sembra anche il modello di un'auto,
1: sì?
2: LGS sta per Pandoro, croccante e danzante.
3: Croc e danza.
2: È bel Pandoro. Pandoro.
4: Le mie iniziali T di Torino e C di Cremona.
1: Eccolo.
2: Allora, T di Torino, calamaro tropicale. Tropicale. Calamaro tropicale, ci sta.
1: Il famoso calamaro tropicale.
3: Come sta il calamaro tropicale stasera? Che sono friccicarello.
1: Sentiamo.
5: Buongiorno con Bricola. Sono Massimo da Viadana. Le mie iniziali sono M.O.
1: M.O.
2: Ragazzi, questo è un razzo selvatico.
3: Vado dove gli pare.
1: Ragazzi, il calamaro tropicale non lo batte nessuno.
2: Non lo batte in pole position fino adesso, sì.
1: No, in pole position assolutamente. Sentiamo lui.
6: Buongiorno ragazzi. Vediamo un po' cosa mi dite della M di Milano e T di Torino.
1: Eccolo lì.
2: Allora, sempre razzo, la M. Frizzante. Questo è un razzo frizzante.
3: Grazie frizzante.
1: Scusate, c'è un mio amico che è all'ascolto che ha un altro gingillo tropicale. Abbiamo più gingilli tropicali. Ciao, all'ascolto stamattina.
7: Ciao, sono Ivan da Isola Dovarese. Le mie iniziali sono I e B.
1: I e B, sentiamo.
2: Beh, è un cactus ballerino a questo punto.
3: Un cactus ballerino.
2: Attenzione
3: sicuro.
2: A non pungere troppo. Beh.
1: Esatto. E allora, siccome è un cactus ballerino, facciamolo ballare qualcosa di tribale.

0: Sha! E lo di con Black Nirvana su Radio Number One. Abbiamo tempo ancora per un paio di una nostra ascoltatrice.
1: Sì.
0: Allora, chiede anche per i figli, giustamente. Le sue iniziali di lei sono I e P.
1: Sì. Cactus abbronzato.
0: E caspita, il cactus al femminile è un casino, è una cactus abbronzata.
2: La cacta.
0: Beh, comunque, perché abbiamo deciso che il cactus deve essere per forza
1: esatto,
0: un maschio?
1: Non ha genere, cactus, via.
0: È un cactus, però. È un... Vabbè. Allora, A e P per i figli. Sentiamo
1: allora,
0: un po'.
1: A è sempre gingillo, ma hai detto P di Palermo?
0: Esatto.
1: Abbronzato. Un gingillo abbronzato, ci sta.
0: Esatto,
1: sì. Ha preso il sole.
0: Giustamente, insomma, vabbè, io archivierei la pratica di pipini e pipine. E beh, prima che ci licenzino, e passerei a qualcosa di più serio, tipo viabilità e focus.
1: Così
3: la combriccola di Radio Number One.
4: Solo un secondo.
5: Non ti serve altro.
6: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.
8: Radio Number One.

0: buona mattinata dalla nostra redazione. Uno sguardo alle autostrade del nord-ovest. Sulla 4 la Milano-Brescia corre a tratti per traffico intenso tra l'allacciamento con la tangenziale est di Milano e viale Monteceneri. La direzione è quella che porta a Torino. C'è un veicolo fermo tra Cormano e Sesto San Giovanni direzione Brescia che causa ulteriori rallentamenti. Sulla 7 la Milano-Genova corre per traffico intenso tra allacciamento a 12 e Genova-Bolzaneto direzione Milano. Personale lavoro anche tra Serravalle Scrivia e Isola del Cantone direzione Genova e tra Isola del Cantone, Vignole Borbera direzione Milano. Sulla 10 la Genova Ventimiglia code per un incidente tra Genova Voltri e l'allacciamento con la 7 direzione Genova. E ancora sulla A22 la Brennero Modena code per un incidente a sud di Bressanone direzione Modena e sulla 4 nel tratto Brescia Padova traffico rallentato appunto traffico intenso tra Peschiera e Brescia Est direzione Milano. Per quanto riguarda Roma e dintorni registriamo traffico intenso su diverse arterie cittadine, in particolare rallentamenti sulla via Cassia tra via della Giustiniana e via Trionfale direzione fuori Roma e corre anche su via delle Capannelle tra Tuscolana e Lucrezia Romana. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
1: Scusate, stavo ridendo perché stavo pensando a quante nostre ascoltatrici questa sera, vedendo il marito, il fidanzato che si spoglia, cominceranno a ridere come delle pazze pensando, non lo so, al tostapane luminoso piuttosto che al razzo croccante o cose del genere.

0: Olivia Dean con la sua voce meravigliosa che ha questa atmosfera così raffinata, capito? Di classe, un po' come la combriccola di Radio Number One, no? E dove adesso torna Pat Romano invece seriamente con il suo Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Andiamo in Spagna. Insomma, andiamo dalle parti della nostra Manuela, della nostra Manu. Allora, rubini, smeraldi e diamanti, orecchini, bracciali, orologi da collezione e altri oggetti di lusso. È il tesoretto, oltre 100 pezzi, 103 per l'esattezza, per un valore stimato tra i 2 e i 3 milioni di euro, ritrovato in una cassaforte nell'ufficio di José Luis Enrique Zapatero durante la perquisizione delle forze dell'ordine. L'ex premier socialista spagnolo in carica per 2 mandati, lo ricordiamo, dal 2004 al 2011, è indagato per riciclaggio, corruzione, organizzazione criminale e falso nel contestato salvataggio di una compagnia aerea con finanziamenti pubblici. Secondo gli inquirenti, i gioielli sequestrati sarebbero una parte del bottino intascato da Zapatero, mentre per la segretaria dell'ex premier si tratta di parte dell'eredità della moglie e di regali di viaggio. L'attesa è ora per i prossimi sviluppi giudiziari. Zapatero dovrà comparire davanti ai giudici il 17 e 18 giugno prossimi. Parliamo anche di sport, in particolare dell'esordio positivo a Parigi per Jannik Sinner. Il numero uno al mondo vola al secondo turno, non è una novità, del Roland Garros grazie alla vittoria sul francese Tabor, numero 171 ATP. Il punteggio finale di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. Per Sinner, pensate un po', questa è la 30ª vittoria consecutiva. Incredibile. Tornerà in campo giovedì, quindi domani, contro l'argentino Cerundolo, numero 56 al mondo. Avanti comunque anche altri 6 italiani inseriti nel tabellone maschile. Cinà e Sonego, che tornano in campo tra l'altro già oggi rispettivamente contro De Jong e Paul, oltre a Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Tra le donne oggi tocca a Jasmine Paolini contro l'argentina Sierra. Flash anche sul Milan. Andoni Iraola è in pole per la panchina rossonera per il dopo Allegri. All'indomani della rivoluzione di Jerry Cardinale è in programma un nuovo incontro con l'allenatore basco che lascerà il Bournemouth. Intanto spuntano i primi nomi anche per il ruolo di amministratore delegato e di direttore sportivo. Ean Ayre, ex Liverpool, ora al Nashville, e Lee Congerton, già accostato ai rossoneri ed ex Atalanta. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Roar, Roar, tutti, il pezzo di Katy Perry che si chiama appunto Roar, lei dice così, alle 8.36 su Radio Number One nella combriccola. Ti stavi arrabbiato, Patta, che cosa,
1: no,
0: cosa ti
1: beh,
0: stavi
1: stavo leggendo questa notizia che riguarda le sigarette. Io non sono un fumatore, quindi sono un po' fuori dal mucchio. Sigarette a oltre 10 euro al pacchetto? Punto di domanda, perché c'è una proposta di legge che potrebbe presto diventare realtà e quindi davvero aumentare, raddoppiare il costo di un pacchetto di sigarette. Sono state raccolte 50.000 firme. Ora questa proposta di legge dovrà essere discussa in Parlamento e nell'eventualità che fosse approvata, il gettito annuo di circa 800 milioni di euro potrebbe finanziare, dice lo Stato, il sistema sanitario nazionale. Allora la domanda è questa: che siate fumatori ma anche non fumatori, secondo voi è giusto che un pacchetto di sigarette dall'oggi al domani possa arrivare a costare oltre 10 euro, praticamente il doppio, ripeto, dalla mattina alla sera il doppio di adesso? Questa è la mia domanda.
0: Vabbè, lo fanno per cercare di far smettere le persone di fumare, che comunque è una cosa buona. Io da fumatrice lo dico, è una cosa comunque buona.
1: Sì, però tu sì, ho capito, però il fumo è libero, tu puoi fumare e io adesso ti raddoppio, ripeto, dall'oggi al domani il pacchetto di sigarette. Non lo so. Io lo
0: però
1: dico da non
0: costiamo
1: fumatore,
0: molto alla sanità, perché ci ammaliamo magari molto di più rispetto a uno che non fuma, no? Cioè, adesso io non so se sia una cosa del governo spagnolo, se sia una cosa solo del governo canario, però qui c'è tutto un programma per smettere di fumare dove ti somministrano un farmaco. Adesso non chiedetemi quale sia, perché non lo so, però ti somministrano un farmaco e ti danno dei soldi se tu riesci a smettere di fumare. Ed era una cosa che io stavo pensando di fare, perché è una cosa che da fumatrice mi piacerebbe moltissimo. Il fatto di alzare il prezzo a 10 euro, non te lo puoi più permettere, o comunque capisci che in realtà è veramente una spesa stupida che tu fai contro te stesso poi alla fine, no? Quindi no, non lo so, da fumatrice
1: sono perfettamente d'accordo
0: e dico che sì.
1: È proprio il senso di raddoppiare dall'oggi al domani. Ad esempio anche la Svezia ha portato avanti questo programma contro il fumo, contro il tabagismo, e adesso in Svezia fumano soltanto il 5% della popolazione. Cioè ci sta, non lo so, non mi sembra la pratica, come dire, più corretta. Piuttosto io ti incentivo se non fumi. Cioè non raddoppio il pacchetto, perché comunque faccio sempre casse e poi vorrei sempre capire fino all'ultimo centesimo dove vanno quei soldi in più. Ecco, così.
2: Se proprio volete raddoppiare il pacchetto, fateli da 40.
0: Sentiamo cosa ne pensano i nostri ascoltatori. Assolutamente, sono arrivate già un paio di risposte, assolutamente d'accordo, ma via le accise abbassiamo i carburanti. Questa era una considerazione che faceva un nostro ascoltatore, così al 393-444-0444. Arriva Saif,

0: 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: le grandi canzoni di Radio Number One. Era il 2004 quando usciva questa Reach Up for the Sunrise, che è il brano, diciamo, che segnò il grande ritorno della formazione completa, perché dai tempi, dal 1985, dai tempi di A Buick to a Kill, non si riunivano tutti quanti insieme, quindi Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor, Andy Taylor e Roger Taylor. C'è un dettaglio ancora più curioso: durante la lavorazione di questo album, che si chiamava Astronaut, alcune demo non finite finirono per errore online e vennero diffuse tra i fan molto prima dell'uscita ufficiale, diciamo, dell'album. La band si arrabbiò parecchio perché, giustamente, insomma, era un grande ritorno e quindi ci tenevano al segreto totale. Le grandi canzoni di Radio Number One, una decina di minuti al termine. Patrizia!
1: Sì, sì, torniamo a parlare di scatoloni che vengono aperti e all'interno ci sono le fortune, come il caso di questa pensionata di Fermo nelle Marche, che ha trovato 3 libretti di risparmio di una vecchia banca che sono ancora però a quanto pare riscuotibili e varrebbero 73.000 euro. Vi stiamo chiedendo: ma avete aperto un vecchio cassetto, una vecchia scatola, una scatolona, sì, che ne so, avete trovato nelle tasche di qualche vecchio abito qualcosa o di valore o comunque anche di valore affettivo?

0: affettivo, non soltanto di valore economico.
1: Allora, c'è chi ha trovato delle cose assolutamente inutili, c'è chi ha trovato qualcosa di inutile ma è stata a quanto pare fregata. Sentiamo la nostra ascoltatrice.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Mi hanno imbrogliato, allora, mi hanno imbrogliata. Perché ancora alle medie, più di 60 anni fa, avevo vinto un premio per un quadretto che avevo fatto, che mi ricordo ancora era per la festa della mamma, mamma fiore della mia vita. Mi hanno premiato con un libretto al portatore, di un libretto di risparmio, 2000 lire avevo preso. La cassa di risparmio lì di Lecco. Sono andata, metti 10 o 15 anni fa, mi era venuto alle mani. Sono andata a Lecco a vedere se valeva ancora. Ma no, fa, comunque me l'ha stracciato in faccia, fa, non serve più a niente, non si può più chiedere. A quanto pare, ma no.
0: Gabbata, gabbata.
1: Perché magari valeva ancora, esatto. Dici? Chi lo sa? Se non valgono più le 50.000 lire di sì. Patrizio, non varranno più neanche le 2.000 lire.
0: Patrizia! Beh, però scusate, se questi tre libretti di risparmio della pensionata di Fermo valgono ancora, eppure erano gli anni 60 e 70, erano in lire. Non lo so,
1: Chissà 2.000 lire quanto sono, chissà. Allora, di valore nulla, ma una cosa strana e secondo me un po' macabra, che però una volta veniva fatta, le foto di un servizio fotografico di un funerale.
0: Caspita,
1: Stefania. Mamma mia, se si fotografava il morto, io non lo so.
3: Ma lo mettevi in posizione?
0: Allora, non lo so. Allora, Maria Rosa invece scrive: io ho trovato la mia cassettina di risparmio di una banca con all'interno un bel po' di lire cartacee e anche il librettino con poche lire, solo che i risparmi nella cassettina li ho tenuti per ricordo e non ci faccio niente, e il libretto devo averlo buttato.
1: No, Maria Rosa,
3: no, no, ma come si va a buttare?
0: Maria non
3: si
0: Rosa, butta niente. Maria Rosa, no, non buttare via niente più.
1: No. Oh, siamo quasi alla fine della puntata di oggi. Arrivano anche Cioffi e Noemi con Farfalle nello stomaco. Questa è Radio Number One. Dimmi come.

Ma Cody, Cioffi e Noemi su Radio Number One. Abbiamo ancora un paio di dischi da ascoltare insieme prima della fine della combricola di oggi. Uno di questi è Geronimo. Ritorniamo indietro al 2014 e ritroviamo i Shepherd.

0: L'ultimo disco di oggi, Shepherd con Geronimo 2014. Questa è la cumbricula di Radio Number One. Siamo arrivati al momento dei saluti. Grazie Patrizio! Oh, Romano!
1: Grazie Sergio Sironi!
2: Grazie a lei, Manuela!
3: Amici, quando mi vedete parlare da solo è perché ho bisogno del parere di un

0: La combriccola quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ben arrivati a tutti voi, Radio Number One, sono le 10 e un minuto, ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buona giornata da Davide Camera. Offensiva israeliana in Libano e a Gaza. Il ministro della difesa Katz conferma l'uccisione di Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, e definisce morti che camminano i capi dell'organizzazione. Intanto nelle ultime 24 ore sono almeno 31 le vittime provocate dagli attacchi in Libano. Formalmente la tregua sarebbe ancora in corso. Oggi e domani il picco del caldo in Italia. Ricordiamo che 14 città sono in allerta arancione. Domani 4 di queste passeranno al bollino rosso. Sono Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi anche allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Disagi per il caldo anche in Francia, dove si contano almeno 7 morti, mentre in Gran Bretagna con 33 gradi e mezzo è stato superato il record di caldo assoluto nel mese di maggio. La Procura di Roma ha chiesto alle autorità delle Maldive di inviare al più presto in Italia le attrezzature che avevano i 5 subacquei italiani morti durante l'immersione a 60 metri di profondità. In particolare agli investigatori servono la telecamera GoPro di cui i sub erano in possesso e ovviamente i filmati. Ieri è stato dato il nulla osta per i funerali di Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal, anche se l'autopsia sui corpi delle vittime non avrebbe ancora fornito elementi determinanti per stabilire l'esatta causa del decesso. Servirà dunque l'esito degli esami tossicologici. Apertura di seduta in leggero rialzo per la borsa. In avvio Piazza Affari guadagna circa 0,3 di punto. Segno più anche per le altre borse del vecchio continente, con Londra in controtendenza. Sostanzialmente stabile lo spread BTP Bund, che si attesta a quota 71, ancora in calo il petrolio. Il Brent vale poco meno di $98 al barile. Siamo al ciclismo. Nuovo acuto della maglia rosa Jonas Vingegaard, che mette ancora di più al sicuro la guida della classifica generale, vincendo la tappa tutta svizzera del Giro d'Italia, la 16ª frazione da Bellinzona a Cari, con arrivo in salita e un percorso pieno di rilievi. Per il danese il quarto successo personale. Oggi si torna nei nostri confini con la 17ª tappa, la Cassano da Dandalo di 202 km. Abbiamo concluso. Grazie per averci seguito.
4: Negli GV Club in Sardegna.
5: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
6: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
7: Evviva!
6: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
7: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
8: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
9: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
10: The Journalist. Gli spacca notizie.
0: 4 minuti dopo le 10, buon mercoledì a tutti voi, ben ritrovati come sempre qui su Radio Number One a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Buongiorno.
11: Buongiorno.
0: Buongiorno.
11: Bella gente, tutto a posto con la Ferrari allora?
0: Ma certo.
11: Che visto che casino che è venuto fuori.
0: Ma se adesso ne parliamo, io l'ho messa nel garage. E tu?
11: Io l'ho lasciata fuori in divieto
0: di sosta
11: perché voglio che mi dia la multa.
0: Bene, bene, bene. Quindi sei tranquillo che non te la rubino. Allora parleremo di questa notizia. Notizia, ne abbiamo già parlato sinceramente nei giorni scorsi, che ha scatenato un putiferio mondiale, attenzione,
11: terremoto,
0: mondiale.
11: Terremoto.
0: E insieme a questa naturalmente tantissime altre notizie come sempre che prenderemo per voi dall'Italia e dal mondo. Noi intanto partiamo subito con la nostra musica number one.
11: Subito.
10: The Journalist, gli spazi.

0: Il nuovo singolo di Madame con Marrakesh. Volevo capire, molte persone volevano capire come sarebbe stata la nuova Ferrari che è stata presentata, elettrica, che si chiama Luce, e abbiamo saputo proprio ieri che avrà un costo di 550.000 euro. La cosa che sicuramente non sapevamo è che avrebbe scatenato tutte queste reazioni, soprattutto diciamo dei ferraristi puri, tra i quali ovviamente chi la Ferrari l'ha avuta nel cuore per motivi professionali e non solo, tipo Luca Cordero di Montezemolo, che ha detto: mi auguro almeno, ma non è l'unico, che tolgano il cavallino da quell'auto. Io non sono d'accordo, ma il mio parere, devo dire, conta poco, ma tra poco vi diciamo perché in realtà chi ha disegnato e pensato questa macchina dorme sonni tranquilli.
1: Sì, allora c'è un po', allora un tema è la bellezza, la bruttezza, insomma il gusto personale, un tema è il discorso del motore elettrico, no? Che per i, si chiama Luce, questa Ferrari l'abbiamo già spiegato, ad esempio in borsa il titolo della Ferrari è caduto, tonfo da 5 miliardi, incredibile, proprio per questo tema associato all'elettrico, dunque non un lancio d'immagine ma una ricaduta assolutamente negativa, e ha colpito moltissimo, io non pensavo che si arrivasse a questo punto onestamente.
0: Beh, allora diciamo che tra i marchi di auto di lusso c'è per esempio la Lamborghini, che in questo momento si è dedicata alle auto ibride e ha rimandato al 2030 il lancio diciamo delle Lamborghini elettrica, però ci sono stati analisti di mercato tipo questo Scott Sherwood, che è un analista indipendente di marchi di auto di lusso, che insomma ha in sintesi detto questo, che se i risultati sono sufficientemente buoni tra gli appassionati di tecnologia tanto da riempire il portafoglio ordini, che evidentemente è già pieno, è tutto ciò che interessa al marchio Ferrari. Probabilmente anche solo una questione diciamo di abitudine, no? La macchina elettrica, tra chi, noi l'abbiamo detto scherzando nei giorni scorsi, abituato al rumore, al rombo, a quella melodia che ovviamente gli appassionati della Ferrari amano sentire, insomma sì, sono lì un po' a storcere il naso. Tra questi c'è anche Flavio Briatore, che tra poco sentiamo.
1: Se tra voi invece vuoi sentire quello che ha detto, c'era anche il presidente Mattarello ovviamente, qualcuno un po' cattivo ha detto: sembrava meglio con il telo che la copriva questa nuova Ferrari. Commento direi molto molto acido, no?
0: Molto molto acido, è vero,
1: direi, mamma mia.
0: Non lo so, io devo dire che l'ho trovata molto molto elegante, e quindi insomma, se sono arrivati un po' di ordini su questa nuova Ferrari Luce, evidentemente a qualcuno nel mondo piace.

0: lei ormai è diventata la voce ufficiale di tutti i mondiali di calcio, perché
1: bisogna dire di tutti,
0: insomma, di tutti, da quelli dell'Africa a quelli degli States, del Messico, vabbè. Ma va bene così. Shakira, in diretta qui a Radio Number One, stavamo parlando del lancio ieri della nuova Ferrari elettrica a luce, costo sul mercato di 550.000 euro. Perfino il Financial Times, visto che sono arrivate tantissime critiche, ha detto un insulto al marchio. Aggiungo io, perché non l'avete inventata voi?
2: Va bene, si rischia la distruzione di un mito, e mi dispiace, ha detto Montezemolo. Facciamo sentire cosa ha detto Briatore. Briatore in macchina, tra l'altro, bello rilassato, ha voluto commentare in questo modo.
3: Ciao ragazzi, ciao follower. Tutti mi chiedono, l'ho vista anch'io la Ferrari luce. C'è un gran vantaggio secondo me. I cinesi non ce la copiano questa. Per adesso non c'ho niente da dire.
2: Molto sarcastico. No. I cinesi non ce la copiano perché lui, come tanti altri,
0: perché dice,
2: è brutto. Il nostro ascoltatore ci manda una fotografia con la nuova Ferrari modello aspirapolvere.
0: Allora guarda, io la trovo veramente bellissima. Adesso sarà così, guarda, appena vedremo personaggi molto famosi anche in giro per il mondo che guideranno questa nuova Ferrari elettrica, tu vedrai che subito insomma diranno bella questa Ferrari elettrica, ha una sua linea. Io la trovo molto molto elegante. Sentiamo un po' che cosa dice questa nostra amica.
4: Ciao, sono Erika dal Lago di Garda. Allora, per quanto riguarda la Ferrari, io ho la figlia del mio compagno che lavora in Ferrari, e anche io, quando sono andata comunque a vedere così, sono stata perplessa e quindi ho chiesto a lei, mi ha detto che comunque ci sarà una cosa che riprodurrà comunque il rombo del motore, quindi non si sentirà una Ferrari che fa bzzz come una lavatrice, ma comunque si sentirà il rombo del motore, anche se riprodotto da un sistema. Certo. Ecco, quindi comunque l'Europa ce lo impone questo cambio all'elettrico, quindi ognuno fa quello che può, quindi se gli ordini ci sono, fanno bene.
0: Assolutamente, sì, che ci sono.
2: Certo, poi i discorsi sono due. Uno, il fatto così, l'affetto, il motore elettrico, e l'altro invece è proprio la bellezza e bruttezza dell'auto. Sono due discorsi un po', no? Paralleli, ma anche separati, forse, tutto sommato.
0: Ma io trovo che il design della macchina sia giusto che si differenzi naturalmente dall'altra, no? Anche perché questa è un'auto completamente elettrica, e almeno per mio gusto io la trovo elegantissima, molto bella.
2: Comprala.
0: Sì, dai, se qualcuno me la vuole regalare, voglio dire, credo che potrò superare il fatto che non piaccia né a Briatore né a Carlo Calenda. Hai letto che ha detto che non gli piace la macchina.
2: Ce ne faremo una bella e sana ragione, no?
0: Sì, poi magari lo vedremo seduto a bordo di questa Ferrari luce, che secondo me però avrà un grandissimo successo.

0: Le fantasie con Tropico e Cesare Cremonini. Allora, a proposito di Ferrari, ho trovato quante macchine ha Sinner nel suo super garage, perché lui ha un Audi RS6, Porsche e Ferrari 812 competizione, che è un bolide a tiratura limitata vecchia scuola, capace di arrivare a 830 cavalli di potenza. Però ti dico questo: se Sinner dovesse mai comprare questa nuova Ferrari, no, elettrica, secondo me figurati, nel mondo arrivano 800 miliardi di ordini della Ferrari, che diventerebbe all'improvviso bellissima
1: e risale in borsa subito.
0: Ovvio.
1: Grazie, grazie Sin. Allora, vi siete accorti che fa caldo? Così, domanda in generale.
0: No.
1: Facciamo il punto con i bollini del Ministero della Salute, insomma, che ha fatto un po' di luce a proposito della Ferrari sul caldo dei prossimi giorni.
0: Tra poco The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Buonasera Luchino.
4: Buonasera, sono capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto?
5: Cabro!
6: Buonasera Luchino.
4: E lei una dedica?
6: No, perché no, ma ora?
4: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
7: Non ci abbiamo più spazi, Happy,
2: Happy Hour, number one. Happy Hour, al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
8: La musica che cerchi è

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buongiorno a tutti, siete su Radio Number One e noi siamo i The Journalist, gli spacca notizie, Fabiana e Claudio Chiari ogni giorno insieme dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 con tante notizie, tante interviste che potete ritrovare sul nostro sito radionumberone.it. Questa mattina abbiamo aperto con la polemica legata alla Ferrari elettrica, alla Ferrari luce, adesso invece ci spostiamo sul caldo, su questo caldo che ci sta accompagnando in questi giorni. C'è anche un po' di preoccupazione per le temperature fino al 4 giugno. Arrivano Serena Brancale, Levante e Delia.

0: al mio paese con Serena Brancale, Levante e Delia, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist e gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, allarme naturalmente per questa ondata di caldo in tutta Europa, si è già parlato di temperature roventi soprattutto in Francia e in Gran Bretagna, da Parigi a Lione a Londra, ma vi posso assicurare anche a Milano, ieri quando sono uscita il termometro segnava 38 gradi, strade incandescenti, devo dire proprio aria da phon, quelli che magari ti ritrovi a vivere, non so, no, temperature da pieno luglio-agosto.
1: Certo, il Ministero della Salute insomma ha diramato i bollettini per oggi, non ci sono bollini rossi, ma ben 14 città hanno bollino arancione, dunque Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo. Attenzione però a domani, perché domani invece arrivano già le prime città con il bollino rosso. Occhio che il bollino rosso di solito, Fabiana, arriva, no? Cos'è? Fine luglio, agosto, parliamo di quei momenti lì quando parliamo dell'allarme, invece siamo a giù a maggio e siamo già qui con quattro città domani con bollino rosso.
0: Beh, allora guarda, intanto in tanti giornali naturalmente qualcuno ha anche detto che tutto questo, anche se c'è qualcuno che lo ignora, dipende molto anche dalla nostra stupidità, no? Poi ci sono quelli che sono bastian contrari e dicono ma no, le ondate di calore, quelle di freddo intenso ci sono sempre state indipendentemente dal cambiamento climatico. Diciamo che insomma in realtà questi cambiamenti stanno diventando sempre più evidenti frequenti. Poi per esempio riguardo le vittime che ci sono state a Parigi e Lione, certo erano degli sportivi, andare a fare sport all'ora di pranzo con 38 gradi, ecco, magari sarebbe da evitare, no? Ci sono comunque delle precauzioni sempre da prendere, anche se non si hanno tanti anni, voglio dire, no?
1: Certo, domani comunque bollino rosso per Bologna, Firenze, Roma e Torino. Attenzione perché il caldo continuerà fino ai primi giorni di giugno, ancora per qualche giorno, quindi tutto il weekend è ancora con il caldo che attanaglia l'Europa. Poi tu hai detto Parigi e Londra, secondo me hanno un differenziale rispetto al solito ancora più alto, cioè non sono abituati alle altissime temperature, no? Londra, Parigi, quindi...
0: Beh no, però insomma come tutte le città dove c'è molto cemento, anche se ci sono molti parchi, naturalmente poi la differenza è il fatto che c'è la temperatura percepita, no? Che ti porta a vivere in maniera sofferta, diciamo, queste temperature molto alte. Quindi noi almeno parlando di quello che abbiamo fatto, per esempio noi due, almeno io ho già dormito tipo foca spiaggiata sopra il lenzuolo, e quindi non è una bella immagine, però è così, insomma, di solito lo faccio ad agosto, quest'anno ho anticipato a maggio.

0: Chemical, Post Malone, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Rimanete con noi perché tra poco in arrivo c'è una grande canzone e poi vi parleremo di questo furto un po' strano, è un po' strano.
1: Sì, si ruba di tutto, voglio dire, anche le piccole cose.
0: Ma io ti dico la verità, se mi capitasse questa cosa a me darebbe fastidio, eh?
1: Vabbè, a tutti, a chi non darebbe fastidio?
0: Non lo so, alla signora coinvolta non ha dato fastidio.
1: Va bene.
0: Vi diciamo tutto tra poco, come sempre qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale. Tra l'altro è uscito proprio in questi giorni con questa autobiografia che si intitola Luca non parlava mai, dove racconta un sacco di cose, anche di questo suo periodo difficile praticamente per curare il tumore in cui ha fatto chemioterapia, e ha anche rivelato che durante la chemio pensava a Lucio Dalla, persona che è stata molto importante nella sua vita. Ha detto che quando era a Roma ha vissuto nella sua casa ed è diventata, credo, la seconda città del cuore, e ha anche dichiarato che voleva fare il portiere e il benzinaio. Insomma, si è messo molto a nudo in questo libro. Luca Carboni ha anche detto di

0: originale, e quindi ogni tanto anche il più bravo giornalista può cadere nella domanda strana, particolare, che se non si doveva fare. Insomma, questo giornalista francese ha fatto questa domanda: Sinner, hai fatto di recente un sogno in cui la tua striscia vincente si interrompeva? E se sì, com'era? E Sinner è rimasto un pochettino...
1: No, infatti lui intanto ha detto...
0: incredulo.
1: Scusa, non ho capito, può ripetere la domanda? Intanto ha risposto in maniera molto secca e fredda, dicendo no, io non sogno, non ho sognato, mi dispiace. E poi ti dico la verità, no? Secondo me, anche se penso che lui non sia assolutamente scaramantico, c'è una domanda così che chiude dentro anche un sogno in cui lui interrompe diciamo la striscia vincente, è un po' anche un po' così, un po' brutta, un po' da gatto nero.
0: Sì, assolutamente.
1: Scusa, che domanda è? Perché a volte uno, per cercare di essere originale, finisce di fare delle domande di M. E quindi insomma, magari attenersi a volte a delle domande, capito, anche se vuoi banali, però, perché comunque in conferenza stampa non è sicuramente l'habitat, come dire, l'ambiente più consono per fare delle domande di questo tipo, secondo me.
0: Però ti ribalto la situazione. Se Sinner avesse risposto: sì, in effetti ho sognato che si interrompeva la mia striscia vincente, non lo so, con che ne so io, con il mio amico Berrettini, perdevo in 3-7, poi lui mi consolava con una cena, e avevamo il titolo il giorno dopo, no?
1: Prima regola dell'intervistatore è sapere conoscere chi hai davanti, se no devi cambiare mestiere.
0: Vabbè, adesso, se però lui ti dava il titolo per
1: ma
0: per
1: no,
0: notizia.
1: Appunto dico, prima regola dell'intervistatore è capire chi hai davanti. Se tu sai che puoi tirar fuori
0: qualche
1: il
0: cosa,
1: colpo da una persona, allora gli fai questa domanda. Ma uno come Sinner non è quello l'ambiente, devi essere secondo me un po' più amico, situazione un po' più e in effetti gli ha risposto malissimo.
0: malissimo. Cioè, no, non sogno, quindi, peggio di così.
1: No, non sogno, punto. Mi dispiace, punto.

0: quella di Rihanna. Insomma, tutti vogliono fare gli originali con Yannick Sinner, che ha ricevuto questa domanda un po' particolare, al quale lui ha risposto, alla quale lui ha risposto freddamente. Siamo in conferenza stampa a Roland Garros. Tra l'altro, i tennisti, che vi ricordate, hanno, diciamo così, lanciato questa forma di protesta di concedersi 15 minuti in meno ai giornalisti per protestare questo montepremi che secondo loro non è, come dire, adeguato. In realtà, insomma, sono tanti soldi, 62 milioni di euro, ma stiamo parlando soprattutto dei tennisti che si trovano, diciamo, più indietro, no? Nella classifica, e che guadagnano di meno.
1: Ad altra domanda sulla pressione, lui è stato bravo, ha risposto ai giornalisti, ha detto: anche voi avete pressione nel vostro lavoro, no? Quando dovete scrivere un buon articolo, quindi vedi che su alcune domande la risposta ce l'ha pronta, voglio dire, è quella del sogno che non gli è proprio piaciuta.
0: No, quelle che vanno un po' fuori le righe.
2: Beh, dai, però simpaticamente, sì, non lo farebbe, però simpaticamente io forse avrei risposto: no, mi dispiace, incubi non ne faccio, solo per sogni, ciao.
1: Sono
0: bei sogni, beh, nel suo caso tra l'altro non sono sogni, ma com'era quella pubblicità? Splendida in realtà? Sì. Di cos'era? Dei divani?
1: Sì.
0: Non mi ricordo.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Tiziano Ferro con Giorgia, superstar. Rimanete con noi, tra poco in arrivo alla redazione, come sempre con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: E poi matrimonio low cost dell'IKEA, incredibile.
2: The Journalist quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e

0: mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 12 e un minuto. Tra poco le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive una rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Si chiede una collaborazione giudiziaria per ottenere gli atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano anche l'invio della telecamera GoPro utilizzata dalle vittime. Al momento si procede per il reato di omicidio colposo. In una rissa tra almeno 10 persone un 22enne morto accoltellato. L'episodio si è consumato tra i binari della stazione di Milano Certosa. All'arrivo dei soccorsi, i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne, trasportato in condizioni disperate all'ospedale Fate Bene Fratelli, è deceduto poco dopo. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino ad una scuola superiore. La violenza era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Vicenda surreale negli Stati Uniti. Un cane gioca sul sedile di un furgone parcheggiato con un fucile a pompa che aveva il proiettile in canna e fa partire un colpo. Ferita una donna che si trovava in un altro veicolo. È accaduto nel Nebraska, all'esterno di una stazione di servizio. La donna non è in pericolo di vita. Calcio, Milan, Andoni, Iraola in pole per la panchina rossonera per il dopo Allegri all'indomani della rivoluzione di Jerry Cardinale. È in programma un nuovo incontro con l'allenatore basco che lascerà il Bournemouth. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Not 54 Ultra, talk to you alle 12.05 minuti qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, amici che avete in programma di sposarvi, volete qualcosa di originale? Soprattutto non volete spendere tanti soldi, anzi praticamente volete spendere proprio poco. C'è un'idea che fa per voi.
1: Dovevi aggiungere, e siete amanti della brugola?
0: Anche se non siamo amanti della brugola, va bene uguale.
1: IKEA inaugura i matrimoni low cost. In pratica le coppie potranno dire di sì in negozio. Cosa si fa per il marketing? Sono sempre bravi però questi qua dell'IKEA. Niente costi proibitivi e mesi di organizzazione. Bastano due testimoni e la richiesta di autorizzazione matrimoniale perché l'unione sia ritenuta valida. Hai capito?
0: Certo.
1: Veloce.
0: Praticamente le coppie, affinché il matrimonio sia legalmente valido, dovranno portare soltanto un documento di identità in corso di validità e due testimoni, ovviamente, oltre a compilare la richiesta di autorizzazione matrimoniale presso l'Agenzia delle Entrate svedese. Allora, anche perché io ho detto ok, se avete in mente, ma in questo momento diciamo il matrimonio all'interno dell'IKEA è però previsto solo in Svezia. Bisogna vedere se questa cosa sarà possibile farla in Italia, però sai che non è male, perché poi alla fine diciamo in questo articolo c'è scritto che alla fine del matrimonio viene viene offerto questo menù. Immagino che ci saranno le classiche polpette svedesi,
1: di sicuro.
0: E poi un regalo fatto proprio dall'azienda, per cui potrebbe essere che ne so, un divano Stottelkurten oppure la poltrona Kalter Walter, quelle cose lì, no?
1: Certo, libreria Billy, non so se c'è
0: la
1: ancora.
0: Libreria Billy,
1: comunque si parte il prossimo 27 giugno, per ora saranno 5 i negozi in Svezia, poi chissà se arriverà anche in altre zone, dubito che arrivi in Italia, però sai, una volta si diceva vado a Las Vegas a sposarmi, ecco, magari uno può andare, che ne so, magari un italiano può andare a sposarsi in Svezia, sarà possibile?
0: Guarda, secondo me è carina, sai perché? Perché sai che dentro i negozi IKEA, no, ci sono già tutte le ambientazioni, no?
1: Certo,
0: dalla cucina al letto, divano, e tu puoi fare una sorta di itinerario magari dentro, come se fossi già dentro una tua casa ideale, e quindi scegliere magari, perché no, anche la location più giusta dove fare le foto per esempio del matrimonio. Se costa poco, guarda, secondo me
1: oppure anche consumare subito il matrimonio.
0: Ah, dici sul letto?
1: Beh, ci sarà qualche letto.
0: Sì, però ci sono anche un sacco di telecamere.
1: Ah, tu dici?
0: Poi gli svedesi mica sono guardoni come noi italiani, no, c'è più privacy. I can't.

0: David Guetta anche un Usher Without You. Allora, dal 27 di giugno sarà possibile sposarsi in Svezia all'IKEA. Si paga veramente pochissimo, basta avere due testimoni, documenti di identità validi e questa richiesta fatta all'Agenzia delle Entrate. Poi insomma viene offerto questo menu estivo molto carino e originale. Guarda che secondo me questa idea potrebbe essere copiata da Poltrone Sofà. Poltrone Sofà matrimonio di qualità, cioè, capito? Ragazzi,
1: però,
0: scusa.
1: No, io pensavo invece a questa cosa in Italia.
0: È facile, facile.
1: Però in Italia c'è talmente tanto business, tanto business
0: attorno al matrimonio.
1: Sì, lo so. Ristoranti, viaggio di nozze, tutti gli addetti connessi, fotografi. Io non so se partirebbe così tanto in Italia.
0: Ma sai che secondo me può.
1: Tu
0: perché
1: dici?
0: Guarda, sì, perché è un'idea originale. Quindi alla fine magari
1: sì,
0: la gente vuole trovare magari cose diverse dal solito. Poi quando la frase magica è si spende zero, quindi
1: è in linea con l'IKEA, sai, loro vendono complementi d'arredo, mobili, prezzi adatti a tutte le tasche, e anche questo matrimonio è un matrimonio adatto a tutte le tasche, quindi sicuramente avrà successo, credo, in Svezia, e chissà se lo esporteranno. Sarei curioso di rivederlo in Italia, guarda.
0: E anch'io, guarda, io ho cercato per vedere, perché adesso proprio pari a zero non sarà, no? Ho cercato di capire se erano uscite anche le cifre, ma le cifre non sono state pubblicate, quindi praticamente c'è scritto costa pochissimo, ma non si sa quanto, ma secondo me è veramente poco, no?
1: Di sicuro.
0: Però sai, magari lì e lei, adesso non so che cosa ne pensano i nostri ascoltatori, magari lei dice ma cosa fai, mi porti all'IKEA a sposarmi, non è che mi porti da T70, da, capito, queste cose, da Frau, cioè mi porti all'IKEA, non lo so, cioè queste cose qua, magari lui dice ma sì, dai, l'importante è l'amore, no? Quindi voglio dire.
1: Ma non lo so, sai, ho dei dubbi su noi italiani, perché facciamo sempre i fenomeni, ma siamo molto attaccati a questo del matrimonio originale,
0: le cose di Cingrande, ancora castelli, laghi, fuochi d'artificio, il bouquet che si lancia.
1: Sì,
0: va bene.

0: Listening to Imagine Dragons. Beh, vedremo insomma se questa idea di sposarsi all'IKEA verrà esportata anche in Italia. E tra l'altro, diciamo, la responsabile marketing svedese insomma ha spiegato anche il perché hanno avuto questa idea, per dare la possibilità, diciamo, di condividere questo momento un po' con tutta la famiglia, diciamo, in ambientazioni, in location particolari come quelli all'interno del negozio IKEA, con bassi costi. Senti un po'.
1: In Italia puoi farlo se il comune individua quelle aree come locali soggetti per svolgere i matrimoni, altrimenti non puoi farlo. Quindi non è solo la questione dei costi, ma anche di autorizzazioni comunali. Tra l'altro, se uno si sposa solamente l'anagrafe, paga solo le marche da bollo, quindi paga ancora di meno che all'IKEA. Ciao Maurizio da Sonno.
0: Però non c'è la poltrona di Cotter Platten dietro.
2: Ma si chiama Cotter Platten.
0: Vabbè, insomma, una quella cosa così.
3: Ma anche no, dai.
0: No.
3: Io non sono sposata, non mi sposo, però anche no, dai, no. All'IKEA. Allora mondo convenienza.
2: Dai. Ciao. Rilancia con il Made in Italy.
0: Ognuno sceglie il posto, vabbè, giusto, il negozio dove vuole sposarsi, dai, va bene. Beh, giusto, tu dove ti risposeresti?
2: Ma io una volta in chiesa, una volta proprio in queste aree comunali, eravamo in una specie di
0: castello. Dove ti risposeresti? No, dove ti sei sposato?
2: Dove? Ma no, a me non piace proprio questa cosa del negozio.
0: Ti piace?
2: In una piazza all'aperto, in un giardino, al mare, sulla spiaggia.
0: Ecco, bravo, quella lì sì, è bella, figo. Al mare, sulla spiaggia.
2: Sì. Al lago.
0: Piedi nudi, così, bello. Poi arriva la medusa, ti punge lì sulla caviglia.
2: Certo. Ce n'è di fantasia, però.
0: Anzi, da un po' che le meduse non si vedono, ma meno male. Allora, rimanete con noi, perché tra poco parliamo di longevità.
2: Ogni tanto dobbiamo tornare lì, dai.
0: Va bene, tra poco The Journalist.
4: The Journalist, gli spacca notizie.
5: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
6: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure

0: Buon vento! Questo è il nuovo singolo di Jovanotti e Alfa. Carina anche la storia che raccontano tutti e due, insomma, di come è nata questa collaborazione, insomma, di Jovanotti, che è l'idolo da sempre di Alfa, e Lorenzo, che dice, insomma, di averlo seguito già dagli esordi. Questo, diceva, ragazzino con la chitarra, mi ha incuriosito. E insomma, è nata questa canzone molto molto carina.
1: Mi rischia di diventare la canzone più bella dell'estate,
0: Adesso aspettiamo. Una tra le più carine.
1: Secondo me sì. Longevità, Fabiana, longevità. Ne parliamo spesso. C'è stato questo incontro a Roma dove grandi esperti, insomma, si sono confrontati, però insomma hanno provato a ragionare sulla longevità non solo come numero di anni in più, ma soprattutto come qualità di vita in più invecchiando, perché il tema è proprio quello, no? Come si arriva poi a 90 anni, a 100 anni?
0: Svegli, voglio dire, autonomi e in buona salute, perché altrimenti insomma diventa difficile. In effetti la vera sfida è estendere il tempo vissuto in buona salute, riducendo disabilità, isolamento e perdita di autonomia. Quella dell'isolamento, secondo me, tra l'altro, quando vai avanti negli anni, insomma, è un tema sicuramente diciamo importante, ed è uno dei temi che centrali che sono stati affrontati da Matilde Leonardi, neurologa, durante il Vatican Longevity Summit. Quindi insomma ci hanno anche spiegato come si fa a tenere il cervello attivo.
1: I consigli sono sempre gli stessi, leggere molto, essere in movimento. Ma il fatto che non un'intervista, ti ricordi, insomma, come allenare il cervello? Diciamo che l'indicazione è quella di iniziare molto prima però della vecchiaia, no? Cioè non vale, cioè non serve a poco partire quando hai già 80 anni, 85 anni. L'allenamento del cervello deve partire molto molto prima. Mi piace molto questa definizione che non conoscevo. Lifespan è la durata della vita biologica, healthspan è il tempo vissuto in buona salute, quindi c'è distinzione, no? Tra numero di anni e qualità della vita anche quando sei anziano.
0: Esatto, diciamo che insomma ci dicono che giustamente la prevenzione deve iniziare molto prima della vecchiaia.
1: Adesso,
0: quindi,
1: oggi per esempio.
0: Sì, insomma, da piccoli praticamente, quando non ci pensiamo, il cervello che invecchia bene è il risultato di un'intera storia fatta di stimoli cognitivi, relazioni importanti, movimento, salute mentale, partecipazione sociale. Però adesso non vogliamo far preoccupare quelli che magari sono a casa e hanno poche di queste cose e dicono, quindi mi devo preoccupare. Poi c'è anche una componente genetica, però abbiamo capito nel corso degli anni che la componente genetica conta, ma conta molto molto molto di più quello che facciamo noi.
1: Certo, cosa faremo oggi per allenare il nostro cervello, Fabiana? Oggi per esempio?
0: Ma interagire, io lo alleno costantemente ogni giorno interagendo con te, lo tengo in allenamento e poi proseguo durante la giornata con altre
1: con
0: cose
1: altri, con altri
0: perfetto, cioè JP Cooper.

0: Crash, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist con Fabiana e Claudio. Allora, tra poco vi porteremo in Alto Adige, dove ragazzi è successa, non vi diciamo nulla adesso, ma insomma per un attimo la gente, gli abitanti, anche i genitori di Disneyland hanno detto diab.
1: Cosa dice? Non è vero che hanno detto così.
0: No.
1: Pensavo vi portassi in Alto Adige per una bella gita, un consiglio, una cascata, qualcosa da mangiare di buono, invece...
0: Ho un attacco di tosse, guarda, devi parlare.
1: Storia. Va bene, dai, facciamo una cosa, ci ritroviamo tra poco dopo una grande canzone quando Fabiana smette di tossire.
0: Ecco, okay? Quindi tra esattamente 5 minuti, perfetto. A tra poco.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: protagonisti, questo gruppo norvegese del nostro appuntamento, come sempre dedicato alle grandi canzoni. It Takes a Fool to Remain Sane, un inno, come dire, a una pazzia, diciamo, a non omologarsi, a rimanere autentici, pazzia fino a un certo punto, perché insomma con il periodo, i giorni che viviamo, insomma, tra chi usa le balestre, i dardi,
1: non verissimo,
0: insomma. Ma poi sai che quando è caldo, no, c'è gente in giro,
1: non aiuta il caldo decisamente a risolvere la follia, assolutamente.
0: Vabbè, ma qua si parla di pazzia nel senso di mantenere la propria autenticità.
1: È una pazzia bella. Andiamo in Alto Adige. È una notizia, tra l'altro, che ogni tanto viene replicata in regioni diverse, no? Capita, ne avevamo già parlato forse in un altro distributore, stazione di servizio, sconto involontario a causa di questo guasto. Diesel, attenzione, erogato a 19,9 centesimi al litro. Mamma mia, mamma, per alcune ore. Tu pensa all'assalto a questa stazione di servizio?
0: No, allora, intanto siamo ad Avelengo, in Alto Adige. Che cosa è successo? Che ad un distributore, non c'era lì l'omino, no? Il self service, si sono verificate code, caos pazzesco, gente che è arrivata con le taniche, perché naturalmente c'era questo costo del diesel bassissimo. C'è stato, diciamo, un errore sul tabellone che era stato ovviamente aggiornato male per errore, e quindi potete immaginare che cosa è successo, qualcosa di veramente incredibile, e quindi naturalmente c'è stato anche questo passaparola, no? Per cui tutte le persone sono andate in questo distributore per fare il pieno, e c'è stato appunto questo, diciamo, errore nel tabellone elettronico. Di solito dicono l'aggiornamento avviene tramite teleassistenza, direttamente proprio da parte dei fornitori. In questo caso evidentemente c'è stato un problema, però attenzione, perché il presidente dei gestori dell'Alto Adige ha detto sì, però ovviamente gli automobilisti non sono perseguibili, perché loro hanno visto il prezzo esposto e quindi che ne sanno che c'è stato un errore, e loro sono andati in massa.
1: Comunque il gestore ha avuto un danno di circa 10.000 euro, poverino, perché da 1,999 è diventato 0,199, ha spostato la virgola, ti ricordi quando si faceva matematica?
0: Sì, certo.
1: Alla fine 20 centesimi con i prezzi, insomma, che girano di questi tempi. C'è stato l'assalto, poi si è esaurito il carburante fortunatamente, e quindi il danno si è limitato a 10.000 euro.
0: Ma è vero, ogni tanto succede, diciamo, che capitano queste cose, per cui poi c'è il passaparola, c'è la coda, la ressa, il caos. Ragazzi, come
1: mai,
0: fai di questi
1: mai
0: tempi?
1: Vicino a casa mia, mai vicino a
0: no,
1: casa mia.
0: Sì, è vero. Vabbè, questa volta in Alto Adige, quindi dici i genitori di Sinner non c'erano?
1: Ma

0: Capolavoro Human Nature, Michael Jackson su Radio Number One. Nella pausa, o meglio mentre ce la stavamo cantando tutta, lo zio Nasty mi stava raccontando che cosa faceva nel 1982 quando usciva questa canzone.
1: Beh, adesso non è che devi raccontare tutto, anzi è una è una grande canzone scritta da Steve Porcaro dei Toto, ricordiamo insomma l'autore di questo capolavoro. Bellissima anche la versione di Miles Davis con la tromba.
0: Sì, ma non mi stavi raccontando esattamente
1: questa. Questa roba qui era proprio bello, sera di mezz'estate con questo pezzo sotto. Si chiamava Daniela, punto. Poi vuoi sapere altro? Erano nei giardinetti.
0: No, c'è già la canzone che fa immaginare, che lascia comunque aperte ogni possibilità.
1: Poi entro anch'io a gamba tesa su di te, attenzione.
0: Ultimi, no, impossibile. Ultimi scampoli di match oggi, perché ci avviciniamo alle 14, in modalità relax totale contro modalità persona, diciamo, un pochino a modo, ecco, quando si trova in casa. Io credo che la tuta, che mette sempre sullo zio Nasty...
1: Non metto la tuta, io metto il pantalone. Taloncino tecnico,
0: posso dire, che questa cosa ti va a spegnere un po' lo cervello?
1: Ma guarda, mi può spegnere qualsiasi cosa, sono a casa.
0: Voglio dire, capito, a casa. Ma se bussa qualcuno, vabbè.
1: Meglio, io lo metto in imbarazzo, io non mi imbarazzo.
0: Qualche altro voto di pena per me? No. C'è un ragazzo a casa, inshallah forever, Giovanni dice questo. E poi c'è un messaggio vocale.
2: Ma ciao, zio Nasty.
1: Ciao.
2: Allora, io sono dalla parte dello stare comodi, ma anche in maniera presentabile, quindi... Sì. No, niente sciatteria, giusto il trucco, posso anche non farlo, giusto un po' di eyeliner agli occhi e un filo di burro cacao.
0: Io credo che sia...
1: È tuo, un voto per te, questo proprio l'ha detto, niente sciatteria, invece noi siamo un po' sciattarelli, sì. A casa, ciabatta, pantaloncino e canotta.
0: Insomma, perché è anche un po' quello il match tra chi è a casa è presentabile, si ritiene presentabile,
1: allora,
0: e chi non lo è.
1: Giochiamoci gli ultimi due minuti proprio così. Presentabili a casa o impresentabili? Dai, vediamo un po' che voti arrivano.
0: 393 444 0444. Quando

0: James Bay, All By The River su Radio Number One. E devo dire che anche l'ultimissimo appello che ho fatto.
1: Non piangere, è andata così. Sta piangendo, guarda, c'è la lacrimuccia, è proprio triste questo ragazzo.
0: Non ha portato grandi benefici. Siamo già arrivati al momento del vincitore.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è.
0: Purtroppo mi sto abituando a dire questa frase.
1: Come gli pesa?
0: Come un macigno. Lo zio Francesco Nasti, complimenti ai trasandati, ai quelli che si trascurano, quelli che stanno sempre in casa vestiti uguali, dalla notte non si lavano, puzzano.
1: Ci laviamo però in pantaloncini e canotta, belli così.
0: Bellissimo proprio, bellissimo, sì. Bellissimo. Bene, grazie lo stesso, zio Nasti, grazie.
1: Grazie a te per aver partecipato, Andrea Bruferrari.
0: Ringrazio anche gli ascoltatori, sempre numerosi, purtroppo la maggior parte in favore dello zio. E vi lasciamo all'altro zio, possiamo dire così?
1: Certo, siamo coetanei più o meno.
0: Lo zio Stefano Federici col suo pomeriggio Number One. Noi torniamo domani dalle 13, sempre qui naturalmente. Ciao!
1: Buon pomeriggio, bye!
0: Ciao!
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Tutta la musica che cerchi è

0: mercoledì, benvenuti e benvenute su Radio Number One. Sono le 14 e un minuto, tra pochissimo il pomeriggio Number One, ma prima le ultime notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: Radio Number One Notizie.
5: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Saranno accolte giovedì dalla loro Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria e sua figlia morta insieme ad altri tre italiani alle Maldive durante un'immersione. Al termine degli esami autoptici all'ospedale di Gallarate, che hanno evidenziato come le due donne siano morte per annegamento o mancanza di ossigeno, è arrivato il nulla osta per i funerali. L'ultimo saluto è stato fissato per sabato 30 maggio. In una rissa tra almeno 10 persone un 22enne morto accoltellato, l'episodio si è consumato tra i binari della stazione di Milano Certosa. All'arrivo dei soccorsi, i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne, trasportato in condizioni disperate all'ospedale Fate Bene Fratelli, è deceduto poco dopo. Sei componenti della delegazione italiana della Global Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo, atterrato poco dopo le 9.30 all'aeroporto di Fiumicino, era stato attaccato lunedì pomeriggio dalle forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni. Sono stati sospesi per 30 giorni tre studenti protagonisti dell'aggressione a due docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino ad una scuola superiore. La violenza era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Vicenda surreale negli Stati Uniti: un cane gioca sul sedile di un furgone parcheggiato con un fucile a pompa che aveva il proiettile in canna e fa partire un colpo, ferita una donna che si trovava in un altro veicolo. È accaduto nel Nebraska, all'esterno di una stazione di servizio. La donna non è in pericolo di vita. Scene di autentico caos a Avelengo, in Alto Adige, dove un guasto elettronico in una stazione di servizio ha causato uno sconto involontario sul diesel erogato a 19,9 centesimi al litro per alcune ore, anziché 1,999 euro. Un'involontaria offerta speciale che molti automobilisti non si sono lasciati sfuggire, causando al gestore un danno di circa 10.000 euro. Tennis: si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Chinal, Roland Garros di Parigi. L'azzurro questa mattina ha perso contro l'olandese De Jong, numero 106 al mondo, in 3 set. Dopo le 16 toccherà Lorenzo Sonego contro lo statunitense Paul, testa di serie numero 24. Alle 15 circa in campo, nel tabellone femminile, anche Jasmine Paolini con l'argentina Sierra. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
7: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
8: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
9: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
10: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

7-8 mesi del pomeriggio number one tutti i giorni, anche oggi mercoledì dalle 2 alle 5. Siamo arrivati al 27 maggio 2026, 33 gradi all'esterno dei nostri studi, all'interno grazie all'aria condizionata piazzata sui 25.

0: ma prima c'è l'appello. Se ci siete, dite oh!
1: Su Radio Number One, uno, pomeriggio Number One.
0: Un abbraccio a tutte quelle persone che proprio in questo momento stanno ricominciando a lavorare. Dedichiamo loro Paola Iezzi.

0: stessa direzione è importante, lo sa bene Paola Iezzi con questa canzone intitolata appunto Stessa Direzione. Siete su Radio Number One e Paola Iezzi ha aperto il sipario al terzo appuntamento della settimana con il PN1. Un abbraccio a Cesare, ci sta ascoltando da Milano e questa mattina si è goduto la partenza del Giro d'Italia in quelle zone, insomma a cavallo tra le province di Bergamo e Milano, signore e signori, che poi si trasferiranno dopo il passaggio in quella di Brescia in Trentino, se non sbaglio. Ho visto delle immagini bellissime prima dall'alto, grazie all'elicottero naturalmente, che ha inquadrato alcuni paesi del lago di Iseo. Ho detto, ma sembrava di essere al mare, ho sognato per alcuni istanti. Procediamo con l'appello.
1: Stefano, mister Marcello, un abbraccio, ti ascolto. Buona
0: ciao
1: radio,
0: mister,
1: ciao.
0: Grazie, un abbraccione che viene ricambiato da noi di Radio Number One a te che sei in provincia di Torino.
2: Ciao Ste, benvenuto e grazie per l'ottima compagnia che ogni giorno ci dai. Un abbraccio da Pitto, buon PN1 a tutti.
0: Grazie Pitto, un abbraccio a te, alla moglie Edda.
3: Non posso mancare perché sono innamorata di te.
0: No.
3: Ciao, ciao. No,
0: voglio risentirlo.
3: Non posso mancare perché sono innamorata di te.
0: Ma tesoro.
3: Ciao, ciao.
0: Tesoro, mi fai commuovere, ma grazie. Dobbiamo incontrarci prima o poi. Il nostro amore deve essere reso pubblico. Non mi basta un vocale, voglio qualcosa di più. Beh, signore e signori, dopo questa dichiarazione d'amore, la situazione secondo voi potrebbe migliorare o peggiorare?
4: Ciao Stefano, anche oggi il dottor Piccione c'è con tutta la piccionaia e dice volevo dire che da lunedì ho acceso il mio climatizzatore portatile Olympia AirPro.
0: Sì, va bene. E,
4: niente, venendo da sono 4 anni che ce l'ho, ma venendo da casa insomma lo guardo e vedo, mi accorgo per la prima volta che ha la forma di un piccione.
0: No, vabbè. 393-444-0444. Massimo, secondo me è arrivato il momento di fare un passo in più. 14:12, tra pochissimo parleremo di l'ennesima ricerca che riguarda le persone che purtroppo non riescono a dire no, perché per loro è veramente difficile. Se conoscete qualcuno che come queste persone non dice mai no, segnalatecelo, diteci chi è. Intanto Benjamin Ingrosso.

0: Disco di qualche tempo fa firmato Benjamin Ingrosso, siete su Radio Number One. Ho parlato del lago di Iseo che ho visto alcuni istanti fa nelle immagini dall'elicottero con i ciclisti che naturalmente intanto pedalavano con questa afa, temperature che superano i gran lunga i 30 gradi. Non è facile arrampicarsi anche sul tratto che li farà scavallare praticamente da Iseo salendo per Polaveno verso la zona che poi li porterà grazie alla provincia di Brescia in Trentino. Però da un lago che ho visto con delle persone che facevano il bagno, quello di Iseo, a quello di Como.
1: Sì, Ettore Dadungo, sono qua sul lago a prendere il sole.
0: Grande,
1: visto Ettore. Che oggi non lavoro.
0: Grande, grande Ettore. C'è stata una dichiarazione d'amore prima, ringrazio la sciura di Tavernola.
2: Grazie.
3: Ciao Stefano, innamorata di te. Signora, si mette in coda.
0: Ma quale coda?
3: Ciao, ciao.
0: Quale coda?
3: Buon pomeriggio.
0: Cara Piera, c'è la coda per lanciarmi i pomodori. Abbiamo detto perché dire no agli altri è così difficile. Voi conoscete delle persone che non riescono a dire no?
4: Io purtroppo sono uno di quelli che non dice mai di no. Quasi 61 anni e la mia vita è questa. Non riesco. Sono sempre per tutti, ma alla fine, ma che meriti ho? Pazienza, sono fatto così, non cambierò mai più. Buona giornata, Luigi di Sondrio.
0: Grazie, grazie Luigi, perché dire no oggigiorno porta via del tempo alla tua persona. E dire no a qualcuno, diciamo che può sembrare un gesto semplice, ma in realtà, dicono gli esperti, è un'abilità sociale, soprattutto psicologica complessa, e spesso è accompagnata da disagio, senso di colpa o timore di danneggiare i rapporti personali. E dire di no agli altri è difficile a causa di pressioni sociali e soprattutto paura del giudizio che gli altri possano darti. E l'educazione e le esperienze personali influiscono sulla tendenza ad accettare richieste anche quando si vorrebbe rifiutare magari una particolare richiesta. Voi conoscete delle persone che non dicono mai di no e poi magari se ne pentono? Raccontatecelo con un messaggio, pochi istanti, un vocale, semplicemente sul nostro WhatsApp, il numero lo conoscete, è il 393 444 0444. C'è Olivia Rodrigo.

0: Olivia Rodrigo, appena sentita qui su Radio Number One. Perché dire no agli altri è così difficile, amici e amiche del PN1? Perché molte persone evitano di rifiutare richieste perché temono di deludere gli altri o di apparire scortesi o egoiste, o perché associano il rifiuto a un fallimento nella propria disponibilità. Ma è davvero così? Conoscete persone che non riescono a dire no?
1: Ciao Stefano!
0: Ciao!
1: È vero, dire di no è sempre difficile, ma dire sempre di sì alla lunga ti svuota dentro. È importante mettere anche dei paletti per il proprio benessere. Un saluto, Massimo.
0: Ottimo ragionamento. Dire sì e dire troppe volte sì, a volte alla lunga poi potrebbe anche svuotarti dentro.
2: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
2: Io ho vissuto tanti anni accanto al padre dei miei figli che assolutamente non è in grado di dire no. Quindi ho dovuto io prendermi questo ruolo che un po' mi si addice. E un po' l'ho dovuto fare, veramente pesante, però fondamentale, fondamentale nella vita saper dire no.
0: Salutiamo tutte quelle persone che non riescono a dire no. Occupiamoci di faccende quasi quasi legate al mondo del cuore.
3: Ste, guarda che sono gelosa, lo sai che un pezzettino del mio cuore è tuo, te l'ho detto a mezzogiorno.
0: Va bene, va bene. Torniamo tra pochissimo anche con la Sfinge, che purtroppo fa parte ormai da quasi un anno e mezzo dei nostri cuori. Intanto ti ringrazio già.
4: Pomeriggio Number One. Ascolta i podcast di Radio Number One.
5: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
4: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

su Radio Number One, come sempre a quest'ora. Il PN1 si sta avvicinando, il momento più atteso, quello con l'enigma della Sfinge, ma prima con Maledetto Me c'è Fulminacci.

0: contro la Sfinge al 393-444-0444. Andiamo in Egitto.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati nella BN1, bentornati in Egitto. Da Berenice, la vostra miglior nemica, la Sfinge, è pronta per questo enigma veramente complicato. Si parla di lavoro. In Italia ce ne sono, lavorano tanto e vengono pagati poco. Chi sono?
0: Una categoria che tecnicamente, secondo la Sfinge, viene pagata poco. Ma dottoressa Sfinge, ce lo racconti ancora un'altra volta? Magari qualcuno era disattento oppure è stato disturbato, quindi alla seconda possibilità.
2: In Italia ce ne sono, lavorano tanto e vengono pagati poco. Chi sono?
0: Beh, c'è una classifica con i lavori poco pagati oppure sottopagati e ci spiega che in Italia ci sono alcune figure e tra queste figure ce n'è una che la Sfinge ha preso di mira. Quindi in Italia ce ne sono, lavorano tanto, ma vengono pagati un po' pochino rispetto a quello che fanno. Chi sono? 393-444-0444. Aiutatemi a battere la Sfinge. I got a

0: Bang, canzone di qualche tempo fa, ce l'ha cantata Alicia Dixon alle 2.35 del mercoledì, forse più afoso di questo mese di maggio 2026. Siete su Radio Number One e siamo pronti per tornare a Berenice, Egitto, perché c'è l'enigma della Sfinge da risolvere tecnicamente nel più breve tempo possibile per cercare di entrare in classifica e, perché no, beccare la medaglia d'oro virtuale. Sfinge!
1: In Italia ce ne sono, lavorano tanto e vengono pagati poco. Chi sono?
0: Diciamo che in Italia ce ne sono tanti e vengono pagati poco, quindi si parla di una classifica dei lavori sottopagati, c'è una top 10 anche lì, e la Sfinge ha beccato quel lavoro che magari voi non beccherete nell'immediato. Sentiamo.
2: Ciao Stefano, sono i Rider. Ciao Giuliano.
0: Sicuramente sono pagati poco i Rider, hai ragione, ma la Sfinge ha beccato anche un'altra categoria.
3: I Corrieri, Paola da Bergamo.
0: I Corrieri non è quello che la Sfinge vorrebbe sentirsi dire, cara Paola.
4: Ciao, Cristian da Torino, i braccianti.
0: I braccianti, pure quelli vengono pagati poco. Diciamo che siete stati chiamati quasi tutti in causa, perché ognuno sta dicendo cose diverse.
3: Gli infermieri, Stefania da
0: Costa. Salutiamo tutti gli infermieri, tutti gli infermieri. Ecco, ecco qua, da Costa Volpino è stato detto questo. Gli infermieri purtroppo non è la risposta corretta.
5: Ciao, sono Alberto da Bergamo. Secondo me può essere le donne delle pulizie o i camerieri.
0: Ecco. Salutiamo ciao. Questa categoria, la categoria delle donne delle pulizie, anche quello è vero, anche i camerieri vengono pagati effettivamente poco.
6: Ciao a tutti, il mio settore, io sono barista e sono sottopagata.
0: Anche i baristi.
6: Michela da Parma.
0: Tutti vorrebbero portare a casa qualcosina in più.
7: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
7: La risposta della Sfinge potrebbe essere insegnanti.
0: Salutiamo.
7: Io nella Dalandiano.
0: Salutiamo anche gli insegnanti che ci stanno ascoltando. Buon pomeriggio anche a loro, meriterebbero molto di più.
8: Ciao Luigi da Bergamo. Sono forse le lucciole. Ciao Number One, siete i migliori.
0: Io non so chi stabilisce il prezzo, loro stesse forse. Non sono nemmeno le lucciole. Potrebbe anche peggiorare la situazione.
9: Ciao Gustavo, sono Rodolfo, il cuccatore del golfo.
0: Eccolo.
9: Sono i playboy come me,
0: ma
9: sono
0: qua.
9: Pagati poco ma danno tanto.
0: Ma quali playboy? Rodolfo.
1: In Italia ce ne sono, lavorano tanto e vengono pagati poco. Chi sono?
0: Chi sono? Raccontatecelo con un vocale

0: più vicina, anzi siamo già in estate con queste temperature grazie a I Can Wait, il disco cantato da Kaisa con Bob Sinclair. C'è anche il serpento che ogni tanto torna così simpaticamente in diretta a trovarmi, quel serpento che io immagino salire dalla cesta. Ragazzi, dai, anche perché dobbiamo restare seri, stiamo parlando di Italia e soprattutto di chi lavora tanto e viene sottopagato. C'è una classifica e oggi la Sfinge ha dato proprio un'occhiata a quella classifica.
1: In Italia ce ne sono, lavorano tanto e vengono pagati poco. Chi sono?
0: Chi sono? Ce lo state raccontando, sentiamo.
2: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
2: Matteo Di Cornaredo.
0: Ciao Matte.
2: Chi sono sottopagati? I camionisti.
0: Che salutiamo.
2: Lavorano 15 ore al giorno e lo stipendio non è mai reale, mentre all'estero invece è reale.
0: Beh, abbracciamo soprattutto quelli che non mollano il volante, che continuano giorno dopo giorno a macinare chilometri per portare la pagnotta a casa e vorrebbero guadagnare di più e se lo meriterebbero. Ciao camionisti!
3: Ciao Radio Number One, sono i rider, oppure chi va a raccogliere la verdura nei campi, che poi sono in nero, vengono pagati pochissimo.
0: È vero anche quello.
3: Ciao Giuliano.
0: Però la Sfinge continua a dire no.
4: Sono Cristian della Morra, secondo me la soluzione all'enigma della Sfinge è gli infermieri.
0: Anche gli infermieri, li abbiamo salutati.
5: Roberto Agambolò, per me sono le commesse.
0: Pure le commesse, anche loro guadagnano poco, salutiamole.
6: Ciao a tutti, allora ce ne sono tanti, vengono pagati poco,

0: quelli top che gli danno 10 euro di mancia.
1: Bravi.
0: Fantastici.
1: Bravi, bravi, bravi. Ciao anche a te.
2: Con Davide da Mantova, extracomunitari.
1: No, no, no, no.
3: Scusate, non li faccio perché ho inizio da Bergamo. Non essere i corrieri o i driver, quelli di Glovo, Deliveroo, che sono pagati poco, lavorano tanto.
1: Grazie, grazie per il tuo contributo audio. Risentiamo quello che la Sfinge sta richiedendo, perché ci sono parecchi di voi oggi disattenti, ci segnalate, non abbiamo sentito l'enigma, puoi ripeterlo. Sfinge, tocca a lei, torniamo a Berenice, Egitto.
4: In Italia ce ne sono, lavorano tanto e vengono pagati poco. Chi sono?
5: Pomeriggio number one.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: sale con questa aria che ti spara sul viso e insomma ti tiene fresco.
1: Sì,
0: ti tiene al fresco.
1: Sì, certo, poi mal di gola garantito. Vabbè, nel giro di
0: dai,
1: poco tempo.
0: Cioè,
1: ma
0: non è un condizionatore, è solo un ventilatore, l'aria
1: mettere,
0: che gira.
1: Vuoi mettere il condizionatore?
0: Però non puoi portarlo
1: senza
0: in giro.
1: Senza condizionatore, quello è il vero, scusa, sì. Quello è la vera scoperta del secolo.
0: Però del secolo scorso, questo invece è del secolo, del nuovo millennio.
1: Del secolo, del nuovo millennio. Però, guarda, il condizionatore, provate a spegnere il condizionatore
0: adesso,
1: con sto caldo. In casa o in macchina, cioè vai tu a fare chilometri e chilometri con sto caldone
0: col finestrino abbassato, ma davvero tamarro, sì,
1: ma lascia stare il ventilatore piccolino da asporto.

0: giusto una settimana al concerto di Conan Gray. Questa era la sua Lonely Dancers che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Conan Gray, che unica data italiana, verrà a Bergamo alla Chorus Life Arena. Radio Number One, radio ufficiale di questo concerto, già sold out.
1: Quindi in questi giorni, anche nei giorni scorsi, abbiamo regalato i biglietti, quindi voi siete stati veramente fortunati, perché di biglietti non ce ne sono più e quindi purtroppo non c'è niente da fare. Però bravo Conan Gray, ci vedremo lì comunque al concerto. Noi vi salutiamo, ma solo per un attimo, perché poi torneremo per parlare di prodotti confezionati.
0: Esatto.
1: Dai, parleremo di quello.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è

0: ascolta qui a Radio Number One. Buona serata.
1: Sono le 19.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
4: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
5: Radio Number One Notizie.
6: La smentita americana del presunto accordo con l'Iran fredda i mercati, Europa in ordine sparso, Piazza Affari nel pomeriggio vira in negativo e chiude a meno 0,64%, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi su quota 73. E anche oggi debole Milano, la presentazione della prima vettura elettrica della casa di Maranello ha sollevato un coro di critiche, 500.000 euro di prezzo base con linee e filosofia che non avrebbero convinto quasi nessuno. E non solo stralli via social, dichiarazioni infuocate contro Luce sono state emesse anche da Montezemolo, Briatore, Salvini e Calenda. Il conflitto in Medio Oriente sta aggravando i rischi sia di bassa crescita che di pressioni inflazionistiche. Lo si legge sul rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla BCE, che avverte i singoli stati dell'Eurozona: le misure di bilancio contro lo shock energetico devono restare temporanee e mirate. Si tratta di una risposta indiretta allo stesso governo italiano, che ha recentemente più volte chiesto alla Commissione una deroga al patto di stabilità per le spese energetiche, come già previsto per le spese a sostegno della difesa. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
7: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
8: Evviva!
7: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
8: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
9: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
10: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
11: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
12: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
13: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
11: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: sta tornando. Sorry, scusa, lo sento. Questa è la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari che torneranno in tour il prossimo anno, tra giugno e luglio, negli stadi, insomma, grande festa anche con loro. Questa è Radio Number One con le donne al volante, Lilli
1: e Agnese,
0: per parlare di insalata in busta.
1: Oh,
0: perché
1: sì,
0: è uno di quei drammi a cui ogni tanto dobbiamo fare delle riflessioni, insomma, dobbiamo ogni tanto fermarci un attimo e pensare, quando acquistiamo le
1: insalate in busta,
0: le insalate,
1: sì,
0: in busta, ma la devo lavare o va bene così? Cioè, perché questo dubbio credo che un po' tutti ce l'abbiamo. Voi cosa fate? Lavate l'insalata in busta oppure la mettete direttamente nel contenitore e mangiate?
1: Sì, o nel piatto direttamente.
0: Tu cosa fai?
1: No, io non la lavo. Ma io non lavo niente. Ma sì, ma sono tutti anticorpi. Non avete idea dello sguardo?
0: No. Guarda, questa mattina, sai perché questo argomento mi tocca particolarmente? Perché stamattina ho comprato l'insalata,
1: certo,
0: in busta. Di solito mi piace lavarla, pulirla.
1: Ok,
0: io, cioè,
1: ok.
0: Però avevo fretta.
1: Vedi.
0: E quindi, sai, quando arrivi alle 8 di sera, alle 8 e mezza di sera, e
1: dici voglio mangiare,
0: sì, voglio
1: adesso
0: mangiare qualcosa di veloce. E quindi ho comprato una insalata in busta. Poi stavo andando a casa e ho detto, ma devo lavare?
1: No.
0: Oppure no?
1: Allora, in verità tu hai comprato proprio la cosa più pratica del mondo, cioè un'insalata, sì, che tu apri, non la devi lavare, non la devi scartare, non devi pulirla, la metti nel piatto e la mangi.
0: Ma è sempre così?
1: Beh sì, tendenzialmente sì, ma gli esperti ci dicono giustamente di guardare l'etichetta o comunque la busta, perché sulla busta c'è scritto se vanno lavate oppure no, altrimenti c'è scritto anche di consigliare il lavaggio, quindi in verità sono già state lavate, ma se vuoi dargli una passata in più fallo pure, ecco.
0: Ok, 393-444-0444. Oh, ma che curiose che siamo,
1: vero?
0: E a sapere sempre tutto di tutti. Vabbè, se volete fateci sapere se voi l'insalata la lavate oppure no. Agnese, ci facciamo gli

0: Non lavo l'insalata.
1: Continuerai a parlare così per tutto il programma?
0: Certo, okay. Come Sabrina Carpenter e Madonna.
1: Ok, basta saperlo. Donne al volante, Radio Number One. Qui si parlava di l'insalata in busta, non va lavata oppure sì? Insomma, la stragrande maggioranza dei nostri ascoltatori non la lava.
2: Non la lava.
1: No, non la lava, anche perché se devi comprare l'insalata in busta per poi lavarla anche e perderci dell'altro tempo, di solito quando compri l'insalata in busta è perché sei un po' di corsa.
2: Perché devi mangiarla
1: sì,
2: subito.
1: Sì, devi. Ma sentiamo.
3: Buonasera. Allora, io per forza devo mangiare l'insalata in busta, lavata o no, perché le lumache mi mangiano la mia nell'orto, no! E quindi per forza quella in busta. Comunque sì, in busta, ma si lava.
1: Vedi? Okay, lui la lava. Però tantissimi i nostri ascoltatori scrivono che no, di solito non la lavano, ma proprio per questo motivo, perché sono tutti di corsa.
2: Certo, però comunque basta guardare la confezione, l'etichetta, c'è scritto se lavarla o meno, te lo dicono i produttori.
1: Esatto, poi se ti viene il mal di pancia, magari è colpa di qualcos'altro.
2: Ma esatto, magari hai mangiato altro, non è per forza l'insalata, sia chiaro.
1: C'è

0: voce straordinaria Teddy Swims con la sua Lose Control. Questa è Radio Number One, donne al volante. C'è un trend dell'estate, visto che abbiamo parlato di insalata in busta e comunque parliamo di cibo, c'è una tendenza appunto per questa estate 2026, un trend che io comunque, mi dispiace, non
1: seguirò. Ma
0: no, non seguirò.
1: No. È il gusto fraisi, ovvero è frutta in cui si, o comunque anche verdura, in cui si inserisce il peperoncino piccante.
0: Quindi frutta con il peperoncino.
1: Sì.
0: Ma perché?
1: Tagli una mela e ci metti dentro un po' di peperoncino, uno jalapeño, così.
0: Ma perché?
1: Non lo so.
0: È una tendenza gastronomica per questo 2026, se volete provare, salvo poi andare praticamente a fuoco e acqua.
1: Latte, cioè, latte,
0: esatto,
1: ricco.
0: Esatto, oppure latte, però sembra che sia così.
1: Sì, perché mischia il dolce della frutta e il piccante del peperoncino, quindi è un contrasto molto piacevole secondo alcuni.
0: Vabbè, saranno un tormentone, dicono, di quest'estate, non soltanto in Italia, ma soprattutto,
1: esatto,
0: in
1: soprattutto
0: in Messico, sì.
1: Messico
0: lì magari,
1: okay.
0: Sì, vabbè, state lì, tra poco il meteo
2: su Radio Number One. Le donne al volante.
3: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana, il weekend.
4: Quattro conduttori differenti,
5: ma con un ritmo unico.
3: Quello della musica di Radio Number One.
4: Accendi il tuo weekend.
5: Noi siamo pronti.
2: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
3: Solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: for now. Radio Number One Meteo.
1: Che tempo farà domani? Soprattutto farà meno caldo domani? Lo chiediamo a Nico Schiodetto di Trebi Meteo. Ciao Nico.
2: Ciao.
3: Ciao, ciao, buona serata a tutti voi, ben ritrovati.
1: E allora, domani farà meno caldo? Ci sarà quel grado in meno rispetto ai 35-36 di oggi?
3: Sì, guarda, intanto oggi giornata record veramente per tutta la pianura padana, perché abbiamo diffusamente raggiunto i 35-36 gradi da Torino a Milano, andando poi verso il Veneto, l'Emilia Romagna, veramente temperature come nelle più forti ondate di caldo di luglio ed agosto, solo che ovviamente siamo ancora nella terza decade di maggio. Giornata veramente record, caldissima su mezza Europa. Già qualche temporale però sta interessando in quest'ora il Triveneto, le zone alpine della Lombardia, quindi insomma qualcosina inizia a cambiare e nella giornata di domani un paio di gradi in meno, farà sempre caldo ma magari uno o due gradi in meno in pianura ci saranno, quindi diciamo tra virgolette si inizia un po' a respirare e domani tra il pomeriggio e la serata tra l'altro si attiveranno i temporali su Alpi, Prealpi, anche Appennino Tosco Emiliano, quindi l'Appennino settentrionale. Qualche fenomeno domani sera potrebbe avvicinarsi alle adiacenti zone pianeggianti, quindi insomma piano piano in vista del weekend farà sempre caldo, però perdiamo qualche grado, quindi in vista del weekend un po' si inizierà a respirare, non ci saranno più questi picchi estremi di 35-36 gradi, quindi diciamo un weekend un po' più vivibile. Attenzione appunto però domani pomeriggio sera dove ci saranno questi temporali e soprattutto dicevo a ridosso delle zone montuose, non escludiamo anche locali grandinate, quindi localmente potrebbero essere di forte intensità.
2: Ecco, quindi scaricate l'app di Trebi Meteo per capire se la vostra località sarà interessata da questi temporali. Noi ti ringraziamo Nico Schiodetto, buona serata.
3: Ciao, buona serata a tutti voi.
1: E con le donne al volante, qui si parla di cibo, di meteo, si parla
2: domani.
1: Attenzione perché domani, tra l'altro, cari ascoltatori, si celebra proprio domani 28 maggio l'International Burger Day. E quindi noi, proprio in occasione di questo, parleremo di burger.
2: Burger di pesce, però. Fish burger. Lo faremo con un esperto, con Riccardo Quintilli, direttore del Salvagente, che ha da dire la sua su alcuni fish burger in commercio. Restate qui e tra poco ascoltiamo, ci sarà l'intervista, ma prima appunto Paola Jezzi.

0: sua stessa direzione, la nostra direzione è quella del salvagente.
1: Le donne al volante dalla parte dei consumatori con il mensile Il Salvagente.
2: Anche questa sera con le donne al volante, come d'altronde ogni mercoledì da anni a questa parte, c'è l'appuntamento con il mensile Il Salvagente, che salva appunto la gente, in questo caso i consumatori, da tutte quelle cose che non dovrebbero essere. Ecco, quindi parliamo veramente di un po' di tutto, soprattutto di cibo. E allora ne parliamo con il direttore Riccardo Quintili. Benvenuto Riccardo.
3: Bentrovate, bentrovata a chi ci ascolta.
4: Sul numero di maggio del Salvagente c'è un articolo che si intitola Burger di pesce o di pan grattato? Beh, direi che insomma il titolo è molto chiaro, e quindi vogliamo chiedere a te quelli che mangiamo, che compriamo al supermercato, sono effettivamente dei fish burger oppure dei bread burger?
3: Eh sì, perché noi ne abbiamo messi a confronto 12, le percentuali diciamo di pesce sono intorno mediamente poco sopra il 50%, quindi stiamo parlando sostanzialmente di una via di mezzo, già di un panino col pesce in pratica, perché il resto è panatura, ma non solo purtroppo, perché ci sono anche una serie di additivi per tenere assieme questo pesce e farlo conservare. Però detto questo, ce ne sono di diversi tipi, ci sono burger di pesce che arrivano anche all'80-90% di pesce, però in cambio si deve rinunciare a quell'effetto croccante, l'effetto croccola tanto per capirci, che invece piace così tanto. Quindi nel conto bisogna mettere che da una parte ci sarà sicuramente la croccantezza, dall'altra di pesce ce n'è più o meno la metà del contenuto.
2: Tra l'altro Riccardo, voi fate notare in questo articolo, tra l'altro ricco davvero di argomenti, che il merluzzo ad esempio è un pesce povero di grassi, peccato che poi ne vengano aggiunti parecchi durante la preparazione.
3: Esattamente, al contrario del salmone che ne ha diciamo di suo, il merluzzo ne ha pochi, ma questo significa anche che le carni, per tenersi assieme diciamo a non sfaldarsi, magari hanno bisogno di alcuni additivi, e questo purtroppo succede spesso, o almeno l'abbiamo notato in diversi fish burger, ma proprio per come è fatta la carne di merluzzo. C'è da dire però che ci sono aziende che riescono a non mettere additivi di questo tipo e quindi a presentarci un fish burger comunque diciamo più che dignitoso, ma senza questi additivi per tenere assieme le carni.
4: Infatti voi fate affidamento, anzi riportate le parole del dottor Enrico Veronese, che dice che questi alimenti non vanno demonizzati, però è bene sapere che spesso si tratta di alimenti ultraprocessati.
3: Esattamente, e questo diciamo è, ormai sappiamo tutti che gli ultraprocessati, proprio per una lista lunghissima di ingredienti e spesso di additivi, diciamo non sono l'ideale per l'alimentazione. È chiaro che un fish burger ogni tanto è una scelta, se volete, anche positiva, anche nei confronti della dieta dei bambini. L'importante è che sappiano e che capiscano, attraverso magari anche i nostri menù da genitori, che il pesce non è solamente quello, che non è solo un fish burger.
2: Esatto. E qui naturalmente
3: è il genitore.
2: Esatto.
4: Così comodo tirarli fuori dal freezer e metterli subito in padella o in forno.
3: Eccolo l'errore.
4: Attenzione.
3: Classico. Sono prefritti, quindi diciamo un'ulteriore frittura in padella, cosa piuttosto probabile, ahimè, è un errore. Meglio in forno.
4: Ok,
3: in
4: forno. Bene, buono sapersi.
2: Quindi leggete questo articolo che trovate sul mensile Il Salvagente, che trovate in edicola, burger di pesce o di pan grattato, e grazie naturalmente a Riccardo Quintili, il direttore del mensile Il Salvagente. Buon lavoro Riccardo.
4: Ciao.
3: Grazie a voi.
1: Il Salvagente.
5: Radio number one.

0: di Lady Gaga e Dirty Runaway qui su Radio Number One, ma noi vogliamo pensare alle vacanze. E quindi scegli l'estate, i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello e poi servizio esclusivo dedicato anche ai bambini e ai ragazzi dagli 0 ai 17 anni.
1: E per chi viaggia, viaggia Explorer. In piccoli gruppi, guide italiane, esperienze autentiche, i luoghi da sogno. Corri in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Molto carino il video di questo brano di Natalie Imbruglia del 2005, Shiver. C'è questa atmosfera registrato a Kiev, tra l'altro in Ucraina, ma atmosfera da film di spionaggio.
1: Esatto.
0: Cioè, proprio
1: i seguimenti.
0: Sì, coltre di nebbia, sai quelle atmosfere un po' così.
1: Registrato,
0: no?
1: In inverno. Infatti,
0: esatto, sì. esatto. Vabbè, come brava Natalie Imbruglia, belle brava. Tra l'altro, grandi canzoni e ogni sera dalle 22 appuntamento con Number One Classics, il meglio della musica degli anni 70, 80, 90, quindi vi aspettiamo. Attenzione, perché noi donne al volante abbiamo letto questa notizia e abbiamo detto: ammazza che fortuna che hanno avuto questi, cioè in un impianto automatico
1: di benzina, di carburante,
0: benzina, sì, un distributore diesel a 20 centesimi al litro per un errore del distributore.
1: Esattamente, siamo in provincia di Merano, però dal sistema centrale di Milano è stato inserito il prezzo di 0,199 euro al litro invece di 1,999. Danno da 10.000 euro. Il gestore è disperato, ci credo, perché tutti poi, appena hanno saputo, appena si sono accorti, sono andati a fare rifornimento. E io li capisco.
0: Sono arrivati con le taniche. Ci sono dati, cioè proprio c'è stato un passaparola. Arrivavano anche dai paesi vicini.
1: Certo.
0: E quindi tutti per questa anomalia, insomma, vabbè, adesso tu non l'avresti fatto, scusa.
1: No, assolutamente l'avrei fatto sicuro.
0: Tu un bel pieno a 20 centesimi il diesel, non l'avresti
1: soprattutto
0: fatto.
1: Soprattutto con la macchina a benzina, l'avrei fatto lo stesso, con la tanica la rivendevo qualcun altro.
0: Ok.
1: No, certo.
0: Beh, senti, no, sono cose brutte effettivamente, però
1: sei lì,
0: non
1: cosa
0: è
1: fai?
0: Colpa dell'automobilista, no. Tu vedi 20 centesimi e dici ammazza.
1: Infatti gli automobilisti, chi comunque si è rifornito, non dovrà pagare la differenza, diciamo così, perché comunque è stato un errore del sistema centrale.
0: Certo, è così, vabbè, comunque
1: povero gestore.
0: Sì, ma che botta di fortuna.

0: chiudere questo appuntamento, io torno alle 22 con Number One Classics. Vi lasciamo con i ragazzacci.
1: Esatto, quelli dell'Happy Hour. E noi torniamo domani, come sempre, alle 17.
0: Ciao!
1: Ciao!
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: La musica che cerchi.

0: the flow now. Sonogenic, photogenic,
1: shoot. Ma buonasera a tutti, sono le 20 in punto, state ascoltando Radio Number One.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buonasera da Daniele Obaldi, un'altra giornata densa di annunci e smentite circa una possibile via d'uscita negoziale dalla crisi mediorientale. Teheran annuncia di avere in mano la bozza di un accordo raggiunto con gli Stati Uniti, fornendo anche diversi particolari. La Casa Bianca smentisce. Intanto Israele continua a mietere vittime in Libano. Alessandro Cisilin.
5: Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani. È una completa invenzione. La Casa Bianca, in una nota, stronca le indiscrezioni diffuse questo pomeriggio da Teheran sulla bozza dei cosiddetti accordi di Islamabad. Nel testo reso noto dalla TV iraniana, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine all'Iran e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese, con transiti da gestire in collaborazione con l'Oman. Tutto falso dunque per Donald Trump, che usa nuovamente toni minacciosi. Potremmo tornare a finire il lavoro iniziato con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio, anche se rilancia un po' di ottimismo dicendosi certo che si arriverà a un accordo. La bozza divulgata da Teheran non citerebbe il tema dei piani nucleari iraniani e prevederebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. In tal senso, ieri una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe chiesto al leader israeliano di non colpire quantomeno Beirut, ma nel sud del Libano si susseguono i raid anche in zone residenziali. Sarebbero circa una quarantina i morti nelle scorse 24 ore.
4: Tutto pronto a Lipsia per la finale di Conference League tra gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano. Squadra arbitrale tutta italiana a dirigere il match, Maurizio Mariani di Roma. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
6: Comunque vada, sarà una notte storica per i tifosi di Crystal Palace e Rayo Vallecano. I primi, dal borgo londinese di Croydon, l'antica valle dello Zafferano, non avevano mai alzato titoli in 119 anni di storia. Poi la svolta in pochi mesi, prima l'FA Cup nel maggio dello scorso anno contro il Manchester City, poi il Community Shield ad agosto ai danni del Liverpool. Bottino ancor più esiguo per i Franchi Rojos, zero titoli tranne quelli nelle serie minori e terzo incomodo di una città appannaggio di Real e Atletico Madrid. Per entrambe dunque sarebbe il primo titolo europeo. A Lipsia, in Germania, le folgori di Vallecas partono però sfavorite rispetto ai rivali inglesi, ma possono contare sulla forza del gruppo e sul capitano 38enne Oscar Trejo, che in conferenza ne sottolinea l'importanza e l'amicizia. Percorso incredibile invece quello del Palace, come evidenzia il tecnico Oliver Glasner, che spera di congedare rosso-blu nel miglior modo possibile. Calcio d'inizio alla Red Bull Arena, ore 21. Arbitra Maurizio Mariani di Roma, coadiuvato da una squadra tutta italiana che vede al VAR anche Di Bello e Chiffi.
4: Ed è tutto, buona serata.
7: Radio Number One, Happy Hour.
8: Un attimo che metto in ordine, perché lasciano in giro sempre un macello qua nel locale.
9: Non lo voglio sapere.
8: No, no, dovrebbe saperlo lei, che dovrebbe mettere a posto invece, vero signor Gabro? Dica qualcosa alla barista, per favore.
1: Glielo dica lei, io saluto, buonasera a tutti, buon mercoledì, ci siamo sempre noi due, quelli famosi che ci chiedete le foto ogni giorno.
8: Sì, sono quelli infamosi più che altro. Va bene, salutiamo le donne volanti che sono in fase di rientro dopo la fase di decollo all'inizio del pomeriggio, sono in fase di rientro in questa serata, che torneranno puntualmente domani nella giornata di giovedì. Siamo prossimi al fine settimana, signor Gabro.
1: Alleluia.
8: Mamma mia. E attenzione, perché questo, ormai lo diciamo da tempo, è il programma, è il vostro open bar preferito, programma che tra le altre cose alza l'asticella proprio del mondo della radiofonia, del quoziente intellettuale. Proprio alziamo il livello che certe volte non si sa neanche a che altezza andremo.
1: Probabilmente di un millimetro, non ci vogliamo pensare.
8: Però attenzione, molta attenzione, perché per farvi capire subito dove vi trovate, così non, giusto per non distrarvi, alla prima cosa che facciamo all'inizio dell'appuntamento
1: è... L'ho comprato io oggi, leggiamo il giornale sul bancone del bar con il santo.
8: Oh, attenzione! attenzione perché oggi è Santa Atanasio.
1: Ah,
8: quindi se avete un amico che si chiama Atanasio, un amico che si chiama Atanasia, li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomasio, perché è sempre bello ricevere degli auguri, come diciamo noi.
1: È un nome che sta benissimo con l'accento del sud, io me li immagino Atanasia.
8: Io pensavo stesse bene con i colori chiari, non so.
1: Va bene, andiamo avanti.
8: Niente, no, no, se iniziamo così iniziamo già male. Va bene, attenzione, oggi è la giornata mondiale degli aspirapolveri pieni, quindi metti il caso che oggi ci avete l'aspirapolvere vuoto, non è la vostra giornata, no, no.

0: domenica, però, come facciamo?
1: Buon
0: adesso?
1: Mercoledì, fa lo stesso.
0: Dice, tanto è uguale, no? Qual è il problema? Buona serata, benvenuti. Attenzione, mercoledì sera siamo a cavallo, come dice lei, no? Di un asino, probabilmente, però non vuoi. Però attenzione, perché questo è il programma che in assoluto eleva proprio il livello, proprio alziamo proprio. Parliamo solo a coloro che capiscono questo programma, mica a tutti, mica un programma per tutti, diciamolo. E allora attenzione, perché cosa altra importantissima che facciamo?
1: È arrivato quel momento della giornata in cui anche chi non crede a niente spera che comunque arrivi una bella notizia, quella dell'oroscopo.
0: Oh, ma noi attenzione, perché noi per farvi contenti noi vi leggiamo l'oroscopo di domani, che sarebbe insomma banale. No, dai, cosa fai?
1: Quello di oggi,
0: così almeno metti in caso che la giornata è andata come dicevano gli oroscopari, dici, hai visto? Se invece non è andata così, tu dici, hai visto? Dici la stessa cosa. Una fatica a esprimere determinati pensieri.
1: Che segno abbiamo pescato oggi, allora, signor Lucchino? Solo uno.
0: L'estrauta del segno la facciamo noi per non farvi litigare, perché prima arrivate tantissimi per chiedere il vostro segno, poi qualcuno dice, no, non mi leggi mai il mio nome. Allora noi andiamo a
1: c'è il sacco da box di me, infatti.
0: Attenzione, estraiamo. Abbiamo estrauto il Capricorno stasera. Ha visto, il Capricorno, guardi che è uno di quei segni lì che guardi, poi glielo spiego. C'è più serenità, solo l'amore può creare qualche disagio, oppure non riesci a vedere chi ami quando vorresti. Chi può dirlo?
1: L'amore d'estate è pericoloso.
0: Pericoloso. Nel lavoro non pretendere l'impossibile. Ecco, mi sembra abbastanza sintetico.
2: Solo cose tangibili.
0: Allora, se siete del Capricorno e o non siete del Capricorno, vi ci ritrovate e o non vi ci ritrovate, voi fatecelo sapere, perché poi ovviamente noi puntualmente tiriamo le orecchie agli oroscopari.
1: Tanto la risposta sarà sempre uguale, sì, ci hanno azzeccato, sì. Hanno preso veramente tutto, oggi la giornata è andata proprio così, no, assolutamente no, zero.
0: Niente. Allora, giusto per allietarci, ascoltiamo Justin Timberlake.

0: Loves Around Radio Number One, siete nel posto giusto. Buona serata, c'è il signor Gabbro.
1: Poi ci siamo.
0: Mica c'è solo lei. Ci siamo tutti? Ci siamo tutti, non lo so se ci siamo tutti o meno. Magari qualcuno deve ancora arrivare, poi magari tra un attimo arriverà, chi può dirlo. Nel frattempo, qualcuno che è puntualissimo ha ascoltato la giornata. Scusate, adesso volevo dire, metti il caso che stia sia sfuggito.
2: Ciao ragazzi, urrà, oggi è la mia giornata.
0: Ecco,
2: infatti, l'aspirapolvere l'ho svuotato stamattina.
0: Calma, visto, fantastico ragazzi, avete sentito, ho svuotato l'aspirapolvere stamattina, mica cose che capitano tutti i giorni.
1: Può svuotare anche la mia?
0: Adesso vediamo. Allora, segno zodiacale gemelli dice, ma mica abbiamo letto i gemelli, abbiamo detto capricorno. Infatti, gemelli, dopo 8 ore di lavoro in una logistica andiamo a giocare a tennis sotto il sole col figlio. Ottima idea, perché oggi direi che è precisa per rilassarsi al massimo.
1: Ciao oggi Robin, buonasera,
0: mamma mia
1: grassi.
0: Ragazzi, e tra l'altro un saluto anche al commissario Gabbro, ormai l'hanno battezzata così.
1: Ah, sì? Vabbè,
0: sì, va bene. Salutiamo anche Anna, salutiamo anche Mauro le lavatrici e salutiamo anche Maria Grazia la Sicilia.
1: Buonasera.
0: Carusi Biaddi, che non so cosa sia, poi faremo
1: Biaddi.
0: Va bene, ah no, visto che arriva l'estate, arriva il caldo, arriva quella roba lì che poi
1: è arrivato.
0: E poi c'è la trasudazione, si suda, fa caldo, no? Beh, mamma mia. E allora fate attenzione un po' a quello che mangiate, no? Perché questo non è una novità, però sapete che ogni tanto fanno queste ricerche di mercato, queste analisi, gli scienziati che ne sanno una più del diavolo, vengono pagati per fare delle scoperte miracolose, no? Come per esempio il fatto che in base a quello che noi consumiamo, cioè che ingeriamo, che mangiamo in fase digestiva, espelliamo poi delle profumazioni, mettiamola così, ok? Alternative a secondo dei casi, no? Vabbè, uno dei più evidenti è l'aglio, che tutti sappiamo che traspira molto bene dalla pelle, beh, questo lo conosciamo, ma poi ce ne sono tantissimi altri. Quindi soprattutto attenzione, perché l'hanno detto degli esperti che li hanno pagati anche per dire questa cosa, quando arriva l'estate cercate di mangiare cose che poi alla fine non potrebbero creare problematiche a livello di olfatto in vicinanza di terze persone.
1: Solo frutta, solo arance, fragole,
0: sì, anche arancio, limone, fragola, banana,
1: che almeno profumano.
0: Ah, profumatissimi, va bene, va bene, va bene. Buona serata, se anche voi profumate fatecelo sapere cosa mangiate stasera, giusto per sapere la profumazione come andrà a finire. C'è Fulminacci nel frattempo.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, Fulminacci, Radio Number One. Attenzione, perché tra un attimo torniamo con il primo appuntamento del dedicato, amica.
2: Ciao, raga.
1: Ciao.
2: La Pucci, sì, è tornata dal mare ora.
1: No.
2: Si stava

0: Number One Nights.
1: La selezione di Radio Number One, fatta di classici intramontabili.
0: Nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: Eccolo lo spazio con la situazione meteorologica dei prossimi giorni, in particolar modo per la giornata di domani, grazie ai nostri amici di Trebi Meteo che ci tengono informati. E allora attenzione, domani al nord flessione del campo barico con sole al mattino ma temporali in arrivo nel pomeriggio sulle Alpi. Al centro invece sereno, poco nuvoloso su tante le regioni e l'intera giornata, mentre soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino con bassa probabilità di pioggia, questo al sud. Per restare informati e sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di 3B Meteo.
2: E allora fa caldissimo, siamo tutti pronti a cercare un angolo d'ombra dove rinfrescarci, siamo anche pronti ad ascoltare il primo pezzo dei nostri spazi del dedicato Fate Veloci che poi finiscono, Radio Number One.
0: Radio Number One presenta Dedicato.
1: Mamma, mi stavo dicendo è l'ultimo, invece è il primo. Mamma mia. Io certe volte non
3: lei è un
1: ma no, perché stavo dicendo
2: è arrivato il momento di aprire le danze.
1: Apriamo le danze anche per quanto riguarda questa serata, questo mercoledì sera, questo 27 di maggio, metà della settimana e ultima tra le altre cose settimane di questo mese, ahimè.
2: Sta volando comunque, mi sembra ieri che
1: ha visto,
2: cioè, eravamo a Capodanno.
1: Fortuna che non soffre di vertigini, sennò eravamo messi male. Va bene. Salutiamo Enrico che invece voleva ascoltare una canzone.

Eyes of Face the Sign 1993, la storia della musica ripercorsa grazie a quelle che sono le vostre richieste, e questo gruppo svedese Ace of Base, che è poi conosciutissimo per All That She Wants, ma se questo era The Sign, secondo album, tra l'altro estratto dal secondo album, dove le sonorità un po' cambiavano dal precedente, anche se poi fondamentalmente questo secondo prodotto e questo secondo progetto ottenne

0: Capital Cities, Radio Number One. Oh, vede che c'è il signor Antonio che è goloso di aglio e dice: io so che c'è questo problema della trasudazione.
1: Ma se ne frega?
0: Esatto. Bella questa cosa.
1: Bravo Antonio, quanto fa caldo.
0: Fa caldo, beh, capisci, quando ci sono questi problemi, no? E poi ci sono quelli che li mettono lì a studiare. Che cosa state studiando?
2: La

0: Usher, Post Malone, Jelly Roll. Happy,
1: happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Radio Number One presenta Dedicato.
0: Ed eccolo qui, un altro spazio dedicato a voi, alle vostre canzoni, lo dica.
2: A quelle che volete regalare a un amico, alla mamma, al papà, alla fidanzata, al marito, tutti. Mamma, noi siamo qui apposta.
0: Anche quello lì no.
2: Anche a loro, anche a loro. Dai, si può, sì.
0: Si può anche per, guardi, perché succedono delle cose, beh, non si può, non guardi.
3: Non lo voglio sapere.
0: Neanche io in questo caso.
2: Fatelo,
0: diciamo,
2: di nascosto.
0: No, fatelo di nascosto cosa? Oh.
4: Ciao ragazzi, come va? Com'è qua il movimento?
2: Sta sentito amante?
0: Sta sentito amante, lei è arrivato subito. Non ho fatto in tempo a dire amante che lei è arrivato. Vabbè.
4: Ciao, quasi mi bevo qualcosa.
0: Dai, guardi. Non, guardi, lei pensava il contrario, signor Gabro?
2: Stavo preparando un bicchiere d'acqua, non mi sa che intende altro.
0: Secondo me altre prospettive, vabbè, ma di questo ne parleremo più tardi. Benvenuti, buona serata, questa è Radio Number One, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar, quello che ogni sera prende forma a partire dalle 20. Abbiamo da poco iniziato, poi a partire dalle 22 invece ci sarà la nostra Lindy.
2: Yes,
0: sarà
2: la nostra... Number One Classics.
0: Con tutte le canzoni dal passato, 70, 80, 90, 100, quando sono bellissime.
2: Anche 104.
0: Sì, dipende, cioè, dipende da quanto sono belle. E ovviamente ogni sera vi accompagna per un'orettina con i vinili spolverati, anzi rispolverati, dal nostro signor Gabro, che puntualmente fa le pulizie nell'archivio della radio.
2: Tutti,
0: diciamo,
2: i santi giorni.
0: Tutti i santi, se no senti il rumorino del vinile che non va bene. Cioè, se c'ha quel suo fascino, ma è meglio sentirlo pulito il suono. Va bene, salutiamo a questo punto Marzia, che voleva una canzone. E arriva la canzone. Ma perché? Era per qualcuno? No, per nessuno.

Inizialmente composta da Vanessa Carlton, appunto con questo giro di pianoforte che aveva bozzato e l'aveva intitolato Interlude, poi in un secondo step con la collaborazione invece di altri artisti, in particolar modo di Kusti Schweizler, cambiò un po' la forma, anche se qualche annetto prima, quando lei abbozzava al pianoforte a casa questa cosa, la madre Heidi, che non è Heidi quella di Carlton, no, era la mamma di Carlton, diceva: attenzione, perché questa mi sa che sarà una hit. Ed effettivamente, diciamo, ebbene, che c'ha le mamme certe volte, ma non certe volte, quasi sempre ci azzeccano. The

0: buona serata, siete su Radio Number One, questo è l'Happy Hour.
1: L'Happy Hour con Luchino e Gabro fino alle ore 22, c'è la barista, c'è il Berti, ci siete tutti, anche voi, diciamo
0: Berti
1: il numero, signor Luchino,
0: sì, lo dica,
1: al 393-444-0444, anche per richiedere il prossimo spazio del dedicato.
0: Potrebbe essere un'idea, Berti, perché Berti non si vede? Cosa sta facendo là dietro, Berti?
2: Io le vado a tacchinare tutte, eh?
0: Sì.
2: Prima o poi le prendo per stanchezza.
0: Sì, sì, è una fatica.
2: Pesca a strascico si chiama.
0: Siamo a posto, Berti, noi siamo preoccupati per lei.

0: Dov'è il marito? Non si sa. Rai, lei sa dove è andato?
1: Non ne ho idea.
0: Va bene, però alla prossima ora torniamo comunque noi, eh?
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: La musica che cerchi è qui.

0: seconda ora
1: inizia sempre così.
0: La seconda ora è bellissima, perché la seconda ora inizia così. Inizia che ci sono molte persone in questo momento che stanno cenando, molte altre che hanno finito di cenare.
1: E molte altre come noi che non ceneranno mai.
0: Ma tipo dire, noi potremmo cenare. Gandalf, cosa ne dici? Potremmo cenare almeno stasera?
2: È impossibile, mio figlio.
0: Niente, ma l'abbiamo preso in cucina a fare che cosa?
1: Ah, l'ha preso lei, non lo so.
0: E lei ha detto che ci voleva uno vegano, io ho preso uno vegano.
1: No, ce l'ho io prima in cucina con i salmoni.
0: Con i salmoni sempre in sera, una cucina in salita.
1: Adesso è una cucina senza piatti, senza cibo, senza
0: niente. È una cucina così, va bene, che ci possiamo fare? Va bene, benvenuti, questa è la seconda ora dell'Happy Hour e questo è l'appuntamento, anzi si apre sempre la seconda ora con un appuntamento dedicato, appunto terz'ultimo della serata, ove voi potete andare a richiedere la vostra musica e le vostre canzoni, perché ovviamente, cioè, se volete richiedere della musica potete comunque farlo, perché noi siamo a disposizione. Potremmo ricordare per esempio anche un numero,
1: yes,
0: no?
1: Yes, il 393 sì. 444 0444 per richiedere il vostro brano preferito.
0: Diciamo,
3: non ci abbiamo più spazi, eh?
1: Nada de nada, finiti anche stasera. Potete restare con noi però ad ascoltare tutti quelli che sono già stati selezionati.
0: Esatto, e dirci per esempio cosa state combinando in questa serata, questa metà settimana, questo mercoledì sera, giusto perché noi siamo un po' curiosi, no? Giustamente.
1: Tanto.
0: Siamo gente curiosa. Ciao Francesca, arriva la tua canzone.

0: 69, penso che quello che sia rimasto di più di questo singolo sia anche era quel sonnettino che arriva con la prima musica elettronica alla fine degli anni 70, con arrangiamenti che arrivano dai primi esperimenti con quei suoni che tu dici che roba è questa. Però questo singolo interpretato da Anita Ward, che era una cantante, attenzione, perché Anita Ward non è che ha scritto questo pezzo, c'era Knight che scrisse questo pezzo per lei, e tra le altre cose poi fu pubblicato anche un album, ma in assoluto diciamo che fu un flop generale, perché questo in assoluto è l'unico singolo venduto da Anita Ward che poi si ritirò in secondo step dal mondo della musica. Però tranquilla, qualcosa aveva fatto, almeno.
1: E chi ce l'aveva questo singolo?
0: Chi ce l'aveva?
1: Questo singolo che ha fatto successo, noi di Radio Number One.
0: E
1: ovviamente
0: noi ce l'avevamo qui spolverato dall'archivio in vinile, che ovviamente spolvera il signor Gabro, che poi più tardi, attenzione, arriva.
1: Torna al Number One Classics, tra poco corro giù nell'archivio a pulire tutto. Dalle 22 alle 23 c'è Lilli, grandi successi della musica anni 70, 80, 90.
0: Che poi vengono anche ritrovati e riscoperti all'interno di una serie, diverse serie televisive anche di questi ultimi anni, dove si va a spolverare la musica della storia degli anni 70, degli anni 80. Quello che fece un po' all'inizio per i nostalgici la serie di Miami Vice, dove sì, per la prima volta venivano riproposti dei singoli e delle hit e non ancora hit del periodo all'interno della colonna sonora di questo telefilm storico, dove poi venivano portate mano a mano ad essere poi ufficialmente delle hit. E poi lì c'erano anche dei protagonisti attori, perché tipo Phil Collins e tanti altri fecero parte all'interno, visto che prima parlavamo anche di Phil in privato, c'era anche questa situazione. Attenzione, attenzione, attenzione, perché
1: che
0: adesso
1: succede?
0: C'è tutta l'intelligenza artificiale, no, per la musica, ormai di che cosa stiamo parlando? Chi si inventa più la musica, chi fa la musica? Ma questo è l'ultimo dei problemi dal mio punto di vista, no? Perché
1: dice,
0: ovviamente perché l'intelligenza artificiale ha acquisito tutto quello che noi uomini abbiamo concepito, ovviamente lo può ottimizzare, perché viaggia molto, ma molto più velocemente del nostro cervelletto.
1: Bisogna vedere se viaggia dritta.
0: Ma
1: o
0: questo è un altro problema di cui ne parleremo nella prossima puntata. Però un allarme scatta dall'Unione Europea, dove Flint in questi ultimi giorni ha decretato, quasi, non dico ufficialmente, ma virgolettato, il fatto che l'AI potrebbe essere un bel disastro filo economico, non solo per il sistema europeo economico, ma per tutto il sistema mondiale. Perché se non è controllata nel giusto modo e non è gestita nel giusto modo, c'è quel rischio lì, no? Sa come funziona, no?
1: Dice, che quindi chi è che va a rimetterci poi? Noi?
0: Io non lo so, io solitamente, guardi, dopo glielo spiego dopo. Io non lo voglio, io penso che non ci sarò, adesso andrò via, vado via, parto.
1: No, non sia così pessimista.
0: Io parto, guardi, le regalo in mano, sì, ma parto.

0: Questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Nel frattempo qualcuno suggerisce il fatto che l'intelligenza artificiale forse non sia così d'aiuto a tutti. Non è vero, perché secondo me se è studiata, se è usata nel modo giusto è sicuramente un aiuto per noi, poi dipende sempre dai punti. Non bisogna abusarne come tutte le cose, come per esempio con lo smartphone, no?
1: Ha detto bene, dipende.
0: Dipende, anche lo smartphone era comodissimo, ma se abusi...

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous Mac su Radio Number One. L'Happy Hour torna tra pochissimo. State lì.
2: L'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: complimenti.
1: Lei è un critico.
0: No, sto facendo i complimenti di ascoltare Cassio Gabbro.
2: Veramente, un battito di ciglia e sono le 21:25.
0: Ha visto, vede, vede. Certe volte il tempo è meraviglioso che vola così insieme ai nostri amici che da casa puntualmente richiedono le loro canzoni, fanno le loro dediche, fanno le loro richieste musicali, richiedono della musica, no? Perché poi è giusto richiedere della musica.
3: Non
0: che...
3: ci abbiamo
0: sì,
3: più spazio.
0: L'avete già detto.
2: Ma lui pensa che gli ascoltatori non si ricordino, oppure è bravissimo e lo ricorda anche a chi si è appena collegato. Cioè, non è,
0: adesso, perché adesso si gira così, mi fa la faccia? Sei offeso? Sei offeso, Berti? Sei offeso?
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Si è offeso, si è offeso, si è offeso. No, Berti, guardi, facciamo che così stasera, per non fare così che lei si offenda, facciamo che come se abbia pagato tutto. Facciamo così, facciamo.
2: Tanto ormai lei sa di essere in debito, ma quindi sì, ci ha messo una pietra sopra.
0: Ormai è così, dai.
3: Ciao ragazzi, ci beviamo domani.
0: Ci beviamo domani, Berti, benissimo. Allora, attenzione, non ci abbiamo più spazi, ma già l'ha detto il Berti, poi lo sapevamo già anche prima noi. Salutiamo tutti gli amici che messaggiano. Ciao Sami, salutiamo Max, salutiamo tutti gli amici Stefano, buona serata Barbara, buona serata anche a Tony e buona serata anche a Ettore, che voleva una canzone perché voleva dedicarla alla sua dolce metà Antonella. Oh.

0: questo bellissimo Jessica Stop Loving You, Michael Jackson, Sidney Garrett, che tra l'altro Sidney Garrett compose insieme a Michael Jackson questa canzone, tra sempre con il supporto di Quincy Jones, grandissimo Quincy Jones, ma ricordiamo senza ombra di dubbio, a parte Quincy Jones, il fatto che Sidney Garrett, magari un po' sconosciuta, al tempo che fu, iniziò nell'84 con il primo successo che fece con Danny Hours, che sto parlando di Don't Look Any Farther, che magari qualcuno sfugge, a qualcuno invece non sfugge, quindi stiamo parlando di proprio una roba così, capitano quelle robe lì, dai. Tiziano Ferro e Giorgia.
1: Conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

qualcuno suggerisce se stasera siamo innamorati che facciamo dei dischi limone a manetta. No, signor Maurizio, no, per il momento no, siamo tranquilli così. Vabbè, Purple Disco Machine.

0: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Radio Number One presenta Dedicato.
1: Diciamo al signor Gabbro che qui facciamo l'happy hour un po' lungo, vero?
2: Dice, andiamo lunghi stasera?
1: Noi andiamo lunghi perché ci piace proprio il fatto di
3: donne, sì, sì, al ballucchino.
1: Ma sinceramente siamo arrivati, quanto siamo arrivati?
2: quasi all'ultimo spazio del dedicato.
1: Esatto, quindi siamo arrivati già da un po', quindi non è che è un problema.
4: No, cioè, meno male che anche il signor Maurizio che la pensa come me.
1: Come
4: stasera
1: pensi?
4: Veramente serata limone duro, Cumbia.
1: Ma perché sta facendo delle indagini nel frattempo il commissario Gabbro per capire il perché di questa cosa, però va bene uguale.
2: Comunque basta stuzzicarli un attimo e loro partono in qua.
1: Niente, va bene. Allora c'è Mario che dedica al suo amico Jimmy una canzone perché la ballavano in

dove siamo, quei nomi strani. Gruppo tedesco di Eurodance, e questa fu una hit nel 1992, appunto, Rhythm is a Dancer degli Snap. Beh, bravi, eh.

0: carissima. Oh,
1: buonasera.
0: Ma buonasera, Costa.
1: Sto imparando il cinese.
0: Senta, non ci crede più nessuno, anche perché non sto.
2: Ci provo ogni volta, ma ormai la conosciamo.
0: Lei sa solo una lingua, quella la sua, quella roba lì. La lasciamo stare. Quella dei cibernauti. Talk to you!

0: Salutiamo anche Mauro che sta per chiudendo, come si usa dire.
1: Posso avere un aumento?
0: No, ma ne parliamo domani, come al solito, ma poi che dire, non
2: c'è
0: so.
2: Lucchino, sì. Che pezzo! Sì. Questo sì, questo è il livello altissimo.
0: Altissimo, altissimo.
2: Livello altissimo.
0: Va bene, allora salutiamo il signor Maurizio. Salutiamo tutti.
3: Tutti quanti.
0: Tutti quanti, ci becchiamo domani puntuali dalle 8, sempre qui su Radio Number One, sempre per l'Happy Hour. E ovviamente puntualmente tra un attimo arriva anche la nostra Lilly con Number One Classic. E voi, come sempre, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi, almeno voi.
4: Happy Hour su Radio Number One, Happy Hour.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi tu.

0: musica da ascoltare insieme. Questa è Radio Number One. Sono le 22 e un minuto.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Pronti anche questa sera per riavvolgere il nastro per 60 minuti con Number One Classics? Diamo il via ai ricordi con la più bella musica degli anni 70, 80, 90. Io sono Lilly e, abbandonati i panni della donna al volante, mi metto in viaggio con voi tra le note, schiacciamo il pulsante e partiamo subito con un grande classico, Elton John.

Non poteva iniziare meglio la nostra serata dedicata a Number One Classics, il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Io sono Lily e Sir Elton John nel 1972 cantava Rocketman, una delle sue canzoni più famose e anche una delle più belle. Erano gli anni delle missioni spaziali a cui il brano fa riferimento. Esistono moltissime cover, ma direi che l'originale rimane il migliore. Da un super classico a Kim Wilde, la bionda che fece impazzire il mondo nel 1988 con You Came.

chi meglio di lei? Devo dire che se lo sono chiesti più volte critici e discografici, addetti ai lavori ma non solo. Sono poche le artiste che hanno saputo conquistare la scena come Whitney Houston e lasciare il segno con una voce cristallina e davvero unica. I Have Nothing uscì nel 1993 per essere da subito un grande successo. State ascoltando Number One Classics, che continua con Bob Marley e Jammin'.

0: At Work, gruppo australiano di Melbourne, famosi negli anni 80 anche grazie a canzoni come It's a Mistake. Era il 1983. Non muovetevi da lì perché Number One Classics torna tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Comunque ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
3: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
4: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
5: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
3: Ma chi è questo, scusa?
5: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
4: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
5: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classics 1986.

su Radio Number One, per caso magari mentre siete in auto state ascoltando Number One Classics, le canzoni che hanno fatto la storia. Io sono Lilly, una donna al volante, esattamente come voi, e questa sera spazio anche per i Fleetwood Mac. Tanti i rumors di una possibile reunion e sul costante successo dei loro brani storici, come l'album Rumors, che continua a scalare le classifiche mondiali a distanza di 50 anni dalla loro pubblicazione, davvero incredibile. E da questo album abbiamo riascoltato Don't Stop. È il momento anche di UB40 e Chrissy Hynde con I Got You Babe. Era il 1985.

Il nostro viaggio nel tempo con Number One Classics continua con Michael Bolton, un ragazzone americano dalla voce potente che nel 1991 entrava in classifica con When a Man Loves a Woman, cover di un pezzo degli anni 60 di Patsy Cline. Da un decennio all'altro, Electric Light Orchestra con Shine a Little Love, era il 1979.

Nel nostro number one classics, Diamond Life, l'album di Sade non può mancare, un condensato di classe, eleganza, stile, atmosfera sensuale. Your Love is King rimane il singolo di Sade che ha raggiunto la posizione più alta in classifica nel Regno Unito. Buona serata, buon ascolto, e allora tornano le palle stroboscopiche degli anni 70 con i Bee Gees, quelli di Too Much Heaven, quando ancora si ballavano i lenti. Era il 1978.

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
3: Music Searcher.
4: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.